0: Settimane scorse, porte aperte a tutti, il Pippo Pelo Show si fa con gli ascoltatori, con quelli che sono con noi dalle 7 alle 9.
1: Sì, ma ricordiamo, le altre persone sono persone normali, lei è la sorella di Torino.
0: Esatto. Ilenia. Ciao Ilenia, buon viaggio ai Caraibi con lo signore. Quanti anni compie?
2: 125.
0: Perfetto.
1: Grazie Ilenia.
2: Ciao,
1: grazie a te.
0: Ciao,
1: allora, 347-490-0042, perché le statistiche dicono che con l'allungarsi delle giornate, con la luce solare ancora più attiva, subiamo un'impennata di proattività, Adriana, e di ottimismo. Devo dire che Ilenia la proattività ce l'ha tutto l'anno.
0: Non le manca mai, neanche quando la luce durante il giorno, insomma, viene a mancare. Sentiamo un po'.
3: Prego. Pippo, purtroppo io non posso essere in presenza
1: grazie.
3: Con voi perché alle 8 attacco la mia lezione.
1: L'altra
3: a scuola.
1: Sorella di Torino.
3: Su Adriana ce ne sarebbero di cose da dire. Posso solamente dire questo: in una splendida città, culla del barocco torinese, culla della cultura, Adriana che cosa fa? Pensa al massaggio.
0: Sì, ovvio. Brava, meno male che l'ha detto.
1: Sì, sì.
3: Cosa devo dire, Pippo? Non posso aggiungere altro.
1: Allora, mentre io ieri prenotavo il Museo Egizio, giustamente Viviana ti fa notare che tu prenotavi massaggi,
0: no,
1: diciamo,
0: fatto bene
1: a quattro
0: dirlo.
1: Mani. Oggi avrà un massaggio
0: oggi
1: a quattro mani.
0: No, Pippo, ho un massaggio total body.
1: Sì, sì, sì.
0: Total body, poi manicure, pedicure.
1: Quindi quest'estate tu devi fare massaggi, giusto?
0: Anche,
1: okay.
0: Anche.
1: Allora io quest'estate devo mangiare quanti più gelati è possibile. Così ho deciso.
0: Già stai benissimo così, io direi di non procedere oltre.
1: Non fare body shaming. Che dovete fare quest'estate? Quest'estate devo fare cosa? Dovete fare
0: la lista, scusami Pippo, la lista dei desideri e anche dei buoni propositi per questa stagione calda, va bene?
1: Fatecelo sapere, poi lo chiediamo anche agli amici che sono venuti a trovarci qua, va bene?
0: 347-490-0042. Adesso andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Troppo cerebrale per capire che si porta bene senza calpestare il cuore.
1: Bellissima canzone, Samuele Bersani. Bella,
0: Giudizi
1: grazie.
0: Universali dal 1997, cantata sotto la doccia. Buongiorno.

0: grazie mille a Samuele Bersani per essere venuto a cantare la canzone Sotto la doccia, che è sempre un onore, un piacere per noi. Adriana, quest'estate devo fare, questo è il nostro argomento di oggi. Stiamo chiedendo agli italiani appunto cos'è che devono fare quest'estate, ma visto che gli italiani ce li abbiamo noi qua questa mattina.
1: Ma sì, ci stanno raggiungendo in Piazza Castello qui a Torino, anzi c'è qualcuno che ci ha scritto: ragazzi, aspettate, mi sto arrivando, noi saremo qua fino alle 9 perché il programma è ovviamente in diretta, quindi vi aspettiamo. Sono già arrivati un po' di ascoltatori, Pippo, che sono di fronte a noi, tra un po' li faremo vedere e parleranno anche perché ci diranno qual è il loro obiettivo, il loro scopo o almeno uno dei desideri che hanno per questa estate.
0: Abbiamo dotato Anna Chiara di microfono che ci fa subito conoscere i signori che sono presenti accanto a lei, che sono evidentemente ascoltatori fedeli perché non hanno dormito stanotte per venire qui a trovarci questa mattina. Salutiamo il signore.
2: Esatto, buongiorno. Allora, Bruno.
3: Ciao, ciao.
2: Angela.
0: Ah?
2: Cioè, e poi c'è Alfredo.
4: Alfredo,
0: Alfredo.
4: Sì.
0: Parliamo benvenuti subito con Bruno. Bruno, allora, quest'estate cos'è che devi fare a tutti i costi?
3: Bah, io vorrei andare ai Caraibi, però mi accontento della Liguria. Andiamo un po' a Barigotti.
0: Vabbè, cioè, non è, ragazzi, bello. La Liguria è una terra bellissima.
3: Beh, sì, cioè, ma Caraibi sarebbe devi, un po'.
0: No? Ti sei prefisso soltanto la vacanza per quest'estate? Che ne so, leggere sì un libro?
3: Ma beh, i libri li leggo sempre.
1: Li
3: anzi, devo convincere lui, mio figlio, a leggerne qualcuno.
1: Quanti anni ha lui?
3: 12.
1: Ah, 12 anni.
0: A 12
1: okay
0: anni. Bene, sentiamo la mamma invece. Lei
5: invece io voglio andare in Sardegna.
0: Tu vuoi andare
5: che la Liguria.
0: Cioè, ma sono vacanze.
5: E non voglio fare niente, neanche leggermi, voglio sdraiare su un lettino.
0: Allora,
1: brava, magari con qualcuno che ti massaggia i piedi.
0: Mi piace molto quest'estate, non voglio fare niente.
1: Va bene.
0: Diciamo solo che c'è tanta gente che lo dice quest'estate, non voglio fare niente, non voglio fare niente, non voglio muovermi. È vero, ricorda che Adriana accanto a te, di fronte a te, è una persona che non fa niente tutto l'anno e quindi puoi chiedere dei consigli a lei tranquillamente.
1: Poi dopo ti do qualche dritta, non
0: sì,
1: ti preoccupare,
0: sì,
1: per non fare niente.
0: Ecco,
1: va
0: chiediamo
1: bene
0: invece a lui cosa devi fare quest'estate. Cosa
6: ti io invece voglio andare a Barigotti,
0: sì,
6: sempre Liguria,
0: per fare incontrare gli amici?
6: Sì.
0: Ah, fai gli amici a Barigotti. E beh, a quell'età tu ti fai gli amici del mare e poi li vai a trovare, giusto?
6: Sì, sì.
0: Grazie, grazie mille a te.
1: Poi chi c'è? Alfredo, giusto?
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: Io quest'estate sono contentissimo di aver conosciuto Pippo e Adriana.
0: Oh, grazie, grazie.
1: Grazie mille.
7: E mi sono alzato alle 5, ho preso lo scooter perché con lo scooter si viaggia meglio.
0: Sei un grande, a Barigotti
7: sì,
0: pure tu
7: quest'estate.
0: Ho parcheggiato
7: qua sul marciapiede e vengo da Rivoli. E quest'estate
0: vuole andare a Barigotti.
7: Ma no, non ho niente, penso di improvvisare, cioè improvviserò.
1: Improvviserai?
7: Sì. E poi ho lo scooter e ho due auto d'epoca e andrò in giro, farò gite, raduni, questo è il programma.
0: Non abbiamo capito, bello, non ha un cazzo bello da fare quest'estate, quindi diciamo
7: no, quello che dire nel
1: non ha niente di programmato.
7: Ad agosto sarò in ferie e farò quello. Poi nel tempo libero
0: bene
7: faccio raduni
0: ovviamente okay. Alfredo, scusami, sempre ascoltando Radio Kiss Kiss in sottofondo
7: naturalmente
0: tutto. naturalmente
1: allora grande. Se vuoi ti faccio portare
7: specialmente voi
0: specialmente Pippo Pelo Show.
1: Bravo.
0: Grazie mille.
1: E infatti ho puntato la sveglia alle 5 stamattina per poter essere qua.
7: Ma guarda, il caldo non mi ha fatto dormire, mi sono alzato volentieri.
1: Vabbè, potevi dire no sì è vero, ho puntato la sveglia alle 5 cioè
7: come?
1: No, non ti preoccupare,
7: no
1: era chiaro,
7: mi sono alzato perché ero anche
0: era
7: gasato.
0: Felice.
1: Eri un po' adrenalinico.
7: Sì, ero gasato perché insomma dovevo venire presto, vedere com'è la situazione.
0: Grazie Alfredo, grazie. Allora con noi abbiamo Gianni Imperatore che salutiamo, in regia Napoli invece c'è Picca che abbracciamo e adesso c'è Adriana, andiamo avanti perché c'è una piccola pausa, giusto? Che dobbiamo fare e dobbiamo dirvi una cosa molto importante. Non sei pronto alla super novità di CeraVe per quest'estate?
1: Dimmi tutto, mi siedo.
0: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile, è la prima texture leggera con SPF 50+, con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
1: Ma certo, comodissima perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelle sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
1: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Yes, yes.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Kiss, kiss.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Yes, yes. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Yes, yes.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
19: Yes, yes.
20: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Kiss Kiss.
22: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
23: La musica più bella.
24: Kiss Kiss.

0: sento la canzone che abbiamo ascoltato dei Pinguini Tattici Nucleari a Radio Kiss Kiss, come sempre suona la musica più bella, ma a Radio Kiss Kiss come sempre parlano gli amici ascoltatori che stamattina sono in presenza, Adriana, qui a Torino.
1: Sono qui con noi e sono in questo momento di fronte a noi con Anna Chiara.
0: Sì, c'è Maria.
1: Sì.
0: Ciao Maria, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Maria. Allora, Maria non la sentiamo e non sentiamo nemmeno Michele,
1: allora,
0: non sentiamo nessuno dei due.
1: Recuperare subito il microfono.
0: Un attimo solo che la risolviamo immediatamente.
2: Ciao,
1: ciao Michele,
0: buongiorno. Ciao. Come stai, Maria? Tutto
3: Maria,
0: bene?
3: Ciao.
0: Ciao, piacere di conoscerti,
3: ciao,
0: Maria.
3: Ciao.
0: Allora, Maria, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, tu di dove sei, Maria, esattamente?
3: Io sono nata a Torino, ma ho origini pugliesi.
0: Hai origini pugliesi, sì. Sei un'ascoltatrice fedele del Pippo Pelo Show.
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss dal 2002.
0: Dal 2002, tutti i giorni?
3: Tutti i giorni.
0: Come fosse la pillola della pressione,
3: esatto,
0: diciamo, più
3: esatto.
0: o meno. Quante volte al giorno l'ascolti?
3: Sia voi che il pomeriggio Ciro e Alfio.
0: Perfetto,
1: oh, bene.
0: Questa
1: brava
0: è
1: Maria.
0: Assolutamente evitabile, sai che se ne puoi prendere una soltanto più l'altra te la puoi risparmiare.
1: È veramente cretino, sei veramente cretino.
0: Adriana, senti, invece tu
1: vuoi fare un'intervista?
0: No.
1: Tu quando prendi la pillola, che pillola? Io prendo sempre Opercoli, Pippo, lo sai. Adesso
0: Adriana,
1: devo prendere l'omega 3, ho messo la sveglietta, tra poco devo prendere i miei omega 3.
0: E stamattina ha preso la pillola del giorno dopo, lo ricordiamo,
1: Il giorno prima. Gliela do io una bella pillola. Allora, Maria, a che ora hai messo la sveglia stamattina per venire qua?
3: No, non l'ho messa, io mi alzo sempre alle 6.
1: Date una grande soddisfazione,
3: sì.
1: Questa domanda non la devo fare più. Ti svegli sempre alle 6, però hai deciso di venire qua. Non ci avevi mai visto prima, vero?
3: Sì, che vi avevo visto, sempre vi vedo.
0: Non ci vede in TV.
1: No, dal vivo ci avevi mai visto?
3: No, dal vivo no.
1: Questo volevo dire. Ok.
0: Allora,
1: invece...
0: Maria, no, io da chiederti però una cosa. Quest'estate devo, è la domanda che facciamo oggi ai nostri ascoltatori. Uno si fa dei progetti. Io per esempio ho pensato quest'estate di vivere un po' di più a casa, di godermi un po' più la mia casa, perché ho fatto il terrazzo, le cose, però non ci sto mai. Allora dico quest'estate me lo vorrei godere un po' di più. Tu c'è una cosa che quest'estate devi fare a tutti i costi?
3: Esatto, faccio esattamente quello che hai detto tu, devo ristrutturare casa di nonna.
0: Ah, tu devi fare i lavori della casa di nonna, quindi...
3: Sì, perché ho deciso di prendere la sua casa e di
0: bello.
3: Ristrutturarla.
0: Che bello, che è qui a Torino sempre.
3: No, è in Puglia.
0: Puglia,
1: dove?
3: È vicino, in provincia di Foggia, sul Gargano.
0: Sul Gargano,
1: che,
0: beh, che donna sfortunata che sei, ad avere una casa importante sul Gargano, come se avessi detto pizza e fichi.
3: No,
1: vedi come ti hai guardato, me ne stavo per dirti perché.
3: No, è 10 chilometri dal mare.
0: Beh, bello, però una bella passeggiata e te ne vai pure al mare, bello,
3: sì,
0: che lì,
3: esatto,
0: c'è sul Gargano.
3: C'è un bel terrazzo, però è da sistemare.
1: E la sistemerai quest'estate, cioè riuscirai a concludere i lavori?
3: Sì.
0: Parlare con una che è veloce a fare i lavori in casa, puoi parlare con Adriana, lei ti dà dei suggerimenti.
1: Esatto,
0: sei anni sta ristrutturando una casa.
3: Ok, quindi,
1: va bene Maria, grazie per essere con noi, rimarrai con noi.
3: Sì.
1: Anche
0: arrivano i cornetti dopo,
3: allora
0: lo ricordiamo ai torinesi che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss, noi siamo in Piazza Castello e siamo aperti a tutti oggi e vi offriamo anche il cornetto.
1: Cornetto e caffè per tutti. E volevo salutare anche Michele, ciao Michele.
4: Ciao, eccomi.
1: Ciao. Allora, Michele, come stai?
4: Tutto
1: cosa farai
4: posto.
1: Quest'estate? Tu ti sei precipitato qua appena hai saputo che eravamo qua.
4: Sì. Quest'estate avrò un matrimonio e non so quanto mettere nella busta.
1: Perché?
4: Un matrimonio di un amico.
0: Quando è un amico caro?
4: Sì.
0: Secondo me almeno 4.000 euro.
1: Ah, sì.
4: Mi rovino.
0: Scusa, sei un amico caro, che amico è?
4: Vabbè,
0: cioè
4: beh.
0: Il tuo amico vale 500 euro, 200
4: no,
0: euro.
4: No, beh, così ne in più, però non esageriamo.
0: Adriana, quanto deve mettere secondo te?
1: No, stavo riflettendo, un amico caro, ma pure 400 euro se vai,
0: 400
1: vai da solo?
0: Euro.
4: Sì,
0: va bene.
4: Sì.
1: Ma pure 250 euro, secondo me ci sta.
0: Michele, quindi quest'estate devi fare questo regalo, devi svenarti, non puoi pensare ad altro, perché
4: no.
0: Devi fare solo...
4: No,
0: tra l'altro devi farti anche l'abito nuovo al matrimonio del tuo amico.
4: È tutto complesso.
0: Comunque, come si chiama il tuo amico che si sposa?
4: Matteo.
0: Matteo, allora noi salutiamo Matteo e la sua futura moglie, sapendo che più di 500 euro non gli spunterà,
4: no.
0: Secondo me.
1: No, una sola persona 500, 400 mi sembra...
4: È abbastanza.
1: Okay. Michele tra l'altro fa il parrucchiere, Pippo.
0: Ah, veramente?
1: Sì. sei impegnato con le cerimonie, perché dovrai preparare, penso, delle
4: quest'anno
1: spose,
4: sì, tanti.
1: Invitati.
4: Sì,
0: fa
4: sì,
0: un
4: molti.
0: Lavoro, tra l'altro, del quale a me non me ne frega un cazzo. Quindi io lo
1: io già
0: ringrazio.
1: Sto prendendo accordi con Michele.
0: Il parrucchiere, ma chi se ne frega pure? Che lavoro è? Non lo conosco, mai visto un parrucchiere nella mia vita.
1: Peggio per te.
0: È come se facesse l'astronauta, per me è la stessa cosa, la stessa valenza. Comunque scherzo, Michele, grazie per essere con noi, è un piacere, un onore avervi qua di a quest'ora, il primo mattino, stanno venendo a trovarci gli ascoltatori e noi ne siamo onorati davvero, Adriana.
1: È vero, sì sì, grazie, grazie. Restate qua, grazie Maria.
3: Grazie
1: a voi. Mille. Allora, la domanda che abbiamo posto stamattina a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci guardano anche TV al canale 158 del Digitale Terrestre, è: quali sono gli impegni per quest'estate? O almeno la vostra lista dei desideri c'è? Che cosa contiene?
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: volete
0: che possono
1: fare?
0: Essere anche desideri molto molto semplici, normalissimi, insomma, da esaudire per l'estate. Mettiamo i Maroon 5?
1: 347 490 0042, per comunicare con noi, per mandarci i vostri messaggi vocali che tra un po' ascolteremo. Intanto su Kiss Kiss c'è, cioè, come sempre, la musica più bella. Questa è Moves Like Jagger.

0: questo pezzo, Maroon 5 con Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Adesso siamo prontissimi a collegarci con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, ma disturbata da infiltrazioni fresche in quota. Nelle prossime ore sole protagonista da nord a sud, con solo qualche nube sparsa. Locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, specie sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori, con rischio temporalesco. Massime tra 26 e 31 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Kiss Kiss.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Kiss

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: il nuovo preferito di Adriana si chiama Alex Warren.
1: È vero, vero.
0: La canzone Fever Dream l'abbiamo l'abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Tra poco, che segno, Adriana, vogliamo lasciare?
1: Lanciamo l'oroscopetro e vediamo quanti di, tra quelli che sono all'ascolto, che ci stanno guardando, sono nati sotto il segno del Cancro.
0: Cancro. Allora,
1: sicuramente c'è Pica, che è negli studi di Napoli, che è nato sotto il segno del Cancro.
0: Ma di Pica non ci interessa niente, quindi voi ascoltatori, mi raccomando, mandate i vostri messaggi. Se siete del Cancro e state ascoltando Radio Kiss Kiss, inviate un WhatsApp adesso, anche di testo, io ci sono, perché dobbiamo fare il calcolo per capire a quante persone possa interessare quello che Adriana dirà tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul nostro argomento di oggi, è quest'estate devo, e ascoltiamo un po' di messaggi, prego.
1: Abbiamo prima Riccardo dalla Spezia. Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Ciao, qui per Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, sto lavorando in piadineria.
0: In piadineria? A quest'ora?
2: In piadineria.
0: A quest'ora già prepari piadine, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Perché poi vengono a mangiarle più tardi le persone,
2: sì,
0: i clienti.
2: Abbiamo la novità, la solare, come me.
0: La solare?
1: Ma che è? La piadina solare? Di piadina?
2: Sì. Sì, la solare, è buonissima.
1: È fatta come?
2: È fatta come? Datterini, crema di fichi e capo. Una bomba.
0: Sai che mi è venuta fame?
1: Certo, siamo svegli già da un paio d'ore.
0: A quest'ora ci viene fame. Comunque, senti, tu quest'estate, oltre alla solare, che diciamo era un tuo pallino, no? In qualche modo volevi fare questa nuova piadina, cosa devi fare che, insomma, è nei tuoi progetti, nei tuoi programmi?
2: Quest'estate voglio andare un po' di limite con il rafting verso le cascate delle Marmore.
1: Il rafting, ma è uno sport, un'attività che già pratichi di solito?
2: No, ho già fatto qualcosa, ma a livello amatoriale, questa volta nel senso è più intensivo, quindi ci saranno doppie cascate e sarà un bel percorso di 3 giorni.
0: Adriana, perché non vai pure tu un po' sulle cascate?
1: Allora guarda, io me l'hanno proposto.
0: Veramente?
1: Tu hai mai fatto rafting?
0: Ma dovresti andare però dall'alto e poi farlo scendere.
1: Ci vado, lo sai, sempre solo dopo di te. No. Dopo che ti lancerai.
2: Vabbè,
1: tu mi lancerò anch'io.
2: Ma perché? Un bel tuffo da Adriana e Pippo lo vorrei
0: vedere.
2: No,
0: quello di Adriana è molto più sexy. Vuoi mettere il tuffo di Adriana con me che sembra un batoncio?
1: No,
0: un
1: ma batoncio che tuffo? Allora, intanto chiariamo un attimo e spieghiamo che cos'è il rafting. Perché il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone, perché tu vai in gommone, ma insieme ad altre persone pure.
2: Sì, o fai rafting con il gommone con altre persone, o se no, nel senso, c'è il monoraft, che praticamente tipo è una tavoletta, nel senso fai attraversamento del fiume, ma con il corpo libero.
0: Ricordiamo che
1: io avrei paura, sono sincera, io avrei paura.
0: Adriana, niente, non te la senti? Non riesco a convincerti ad andarci con loro.
1: No,
0: va bene. Allora, caro il nostro, ha detto che ti chiami
1: Riccardo,
0: noi ti auguriamo una piadina solare buonissima per questa mattina e ti ringraziamo tanto per essere stato con noi. Ti auguriamo tanto rafting. Vuoi andare oltre i limiti, hai detto quest'estate?
2: Esatto, oltre il limite.
0: Devi spingerti allora alle Niagara Falls, o devi andare in Islanda, lì ci sono le cascate,
2: no,
0: che fanno paura.
2: Magari.
1: Al momento ti accontenti di startere da queste parti.
0: Grazie.
1: Va bene, Riccardo,
0: chi schissa te, buona giornata.
1: Grazie. Ascoltaci sempre.
0: Ciao. Mettiamo Rocco Hunt? Che dici?
1: Allora, sì, questa è con J-Ax e i Bunda Bash su Radio Kiss Kiss, c'è la musica più bella e questa è Ti Volevo Dedicare.
3: Una

0: Ti volevo dedicare la canzone di Boom Da Bash con J-Ax e soprattutto Rocco Hunt.
1: È del 2019 questo pezzo, bello, l'abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss, l'avete guardato su Kiss Kiss TV. Allora, sentiamo, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli nati sotto il segno del cancro.
0: Poi ti dico quanti sono Adriana, sono tantissimi.
2: Vai. Io sono il segno del cancro, non vedo l'ora di ascoltare cosa dirà Adriana.
0: Che cos'è sta roba? Okay. Ma è pica.
3: Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Non c'era bisogno,
0: è veramente
1: pica,
0: cretino, pica.
1: Lo sappiamo.
0: Fortunatamente c'erano milioni di messaggi. Adriana, questa volta abbiamo superato la soglia dei 20.000.
1: Ci
0: sono 20.342 cancro che stanno aspettando il tuo oroscopo, tra cui anche Alfredo che stamattina è qui con noi.
1: Il nostro ascoltatore.
0: Alfredo, fatti vedere e ascolta con attenzione quello che Adriana adesso dirà del cancro.
4: Va bene.
1: E poi tu in tempo reale io ti guardo, tu mi fai capire se è un sì o un no.
0: Se è un sì o un
1: no. Se sei d'accordo,
0: se non sei d'accordo, puoi fare con la testa così, se sei d'accordo fai così.
4: Va bene.
0: Molto chiaro, Alfredo, non devi dire niente, puoi fare così e così. Vabbè, poi dopo parlerai, va bene.
4: Ok.
0: Prego, Adriana.
1: Allora, segno del cancro, voi del cancro, nella vostra lista quest'estate avete solo devo, ancora responsabilità e doveri, ma il cancro è fatto così e lo sappiamo. Lavoro, siete di sicuro i più sensibili nel vostro ambiente lavorativo. Se il ok, pica, mi piace, metti sì se sei d'accordo. Allora, se il capo vi fa un rimprovero leggero, andate in bagno a piangere.
2: Sì.
1: E ecco, chiedete un permesso per motivi emotivi. Portate i fazzoletti anche alle riunioni di pianificazione.
2: Sì.
1: Allora, soldi. Ovviamente il segno del cancro è un conservatore nato.
2: Sì.
1: Non spendete per divertimento. Spendete per la sicurezza della casa.
2: Siete
1: capaci di comprare 3 sistemi.
0: Ti volevo dire che Alfredo sta facendo con la testa così, però.
1: No,
0: vabbè, dopo sentiamo.
1: 3 sistemi di allarme diversi e una scorta di cibo a lunga conservazione per i prossimi 10 anni.
2: Sì.
1: Per poi lamentarvi che non avete soldi. Aspetta, per un aperitivo. Ok,
0: sì.
1: Amore e sesso, siete i re delle coccole del romanticismo.
2: Sì, d'altri
1: tempi. Sotto le lenzuola. Non è vero, pica, questo non è vero, non sei così. Sotto le lenzuola volete guardarvi negli occhi, tenervi per mano e sentire la musica soft. Il problema è che siete così legati ai ricordi che durante il momento sexy siete capaci di dire al partner: ti ricordi com'era bello quando ci siamo conosciuti 5 anni fa? Spegnendo tutta l'atmosfera.
0: Esattamente, quindi che è un rincoglionito, quindi io in questo pezzo lo ritrovo io. E volevo chiedere
1: che
0: subito
1: volevi?
0: In tempo reale il feedback agli ascoltatori che stanno seguendo la radio, ci ha azzeccato o no, ma prima di tutto al nostro Alfredo che si è svegliato alle 5 per venirci a trovare stamattina qui in Piazza Castello a Torino.
1: Allora,
0: Alfredo, ci ha azzeccato o no?
4: Allora, io vi sono svegliato alle 5, però sono abbastanza sveglio.
0: Okay.
1: Sì.
4: Non ho capito molto.
0: Non hai capito niente?
4: No,
1: benissimo, grazie.
4: Non ci ha azzeccato.
0: Non ci ha azzeccato niente.
1: Niente.
0: Grazie Alfredo, grazie mille.
1: Grazie Alfredo, allora, puoi anche uscire.
0: No, devi uscire tu. Devi uscire tu.
4: Non mi ci rivedo.
0: Devi uscire tu dallo studio, Adriana, non Alfredo.
1: Facciamo uscire Alfredo immediatamente.
4: No.
0: Va bene, va bene.
4: Ma cosa è? Ho detto.
1: Eppure l'esordio era buono.
0: Grazie Alfredo, la verità paga sempre, sappilo. Grazie mille.
1: Ma meno male che Pica ha rappresentato tutta la categoria di quelli nati sotto il segno del cancro, che sono d'accordo. Su quello
0: la
1: che ho
0: Pica
1: detto.
0: Non ha mai capito niente, non vedo perché stamattina debba capire qualcosa. Allora,
2: brava.
0: Noi adesso brava, vi lasciamo come sempre alla fine di ogni ora con una canzone del passato. Questa volta siamo andati fino al 1995, Adriana.
1: Una delle mie band preferite in assoluto è l'History Kiss, appunto, di quell'anno, i Take That, con la bellissima Back for Good.

0: 95, quando Adriana sognava una notte di fuoco col Ciccio Bombo dei Take That, ovvero Gary Barlow.
1: Chiamiamo Ciccio Bombo. Intanto siamo prontissimi, ma tra poco ad aggiornare l'attualità con Umberto Aprea. Vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Una buona giornata a tutti. In primo piano il Medio Oriente. Sarebbe stato raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran, già sottoposto all'esame della leadership di Teheran, che ha riferito ai negoziatori di essere pronta a firmare. Trump invece, che ha ricevuto il documento, avrebbe detto al suo team negoziale di aver bisogno di qualche giorno per valutarlo. I punti principali sarebbero tre: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari e possibile scongelamento dei fondi iraniani. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di espandere l'operazione nella striscia di Gaza mentre prosegue l'offensiva in Libano. Dopo gli ultimi attacchi su Beirut sono almeno 23 i morti, tra cui anche alcuni bambini. L'altro fronte di guerra in Ucraina: nella notte, mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, un drone si è abbattuto su un palazzo nella confinante Romania provocando due feriti. È la prima volta dall'inizio del conflitto che un drone di Mosca colpisce un edificio residenziale in un paese dell'Unione e della NATO. Intanto è stato ucciso un 42enne italiano, Alex Pineschi, ex militare al fianco delle forze di Kiev come contractor. La morte sarebbe avvenuta lo scorso 23 maggio mentre era in battaglia nel Donbass. La cronaca: il delitto di Garlasco. A tre settimane dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto 2007, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per il 38enne. Il compito dei consulenti sarà quello di accertare la capacità di intendere e volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. Quest'ultima, se riscontrata, difficilmente potrebbe portare a una richiesta di custodia cautelare in carcere, dato che sono passati 19 anni dal delitto. Terminerà questa sera alle 21 lo sciopero generale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati di base contro la precarietà e i salari bassi, ma anche per le spese militari e i morti sul lavoro. Vengono comunque garantiti servizi minimi essenziali, previsti cortei in varie città italiane. Un'ondata di calore precoce particolarmente intensa continua a colpire il nostro paese. Al nord le temperature superano di 8-9 gradi la media stagionale. Il resto della penisola registra comunque valori elevati. Per tutelare i lavoratori esposti nei cantieri sono già scattate le pause obbligatorie nelle ore più calde della giornata. Una tregua dal gran caldo dovrebbe arrivare nel fine settimana. Lo sport: tennis, Roland Garros amaro per Jannik Sinner, il numero uno del mondo. Al secondo turno era avanti di 2 set contro l'argentino Cerundolo, quando nel terzo ha iniziato ad accusare problemi fisici e poi ha ceduto al quinto. Avanza invece Berrettini, che ha superato il francese Rinderknecht. Arnaldi ha battuto il greco Tsitsipas e Cobolli, che ha sconfitto. Calcio: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Per l'ex tecnico del Milan un biennale da 4 milioni e mezzo a stagione, intesa per ora verbale, in attesa della separazione ufficiale dal club rossonero. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.

0: Nel nostro studio di casa Kiss Kiss stanno venendo a trovarci un sacco di amici e ringraziamo Umberto Aprea, sottolineo il nome e il cognome, Umberto Aprea della nostra redazione, perché tra poco c'è una sorpresa anche per lui, oltre che per tutti noi e per tutti voi che state guardando la TV, perché i nostri giornalisti hanno anche un volto, è vero?
1: Beh, hanno un volto, chi ci sta guardando in TV avrà già riconosciuto o visto un altro volto della nostra redazione, ma ve la presentiamo tra poco.
0: Allora,
1: okay, okay.
0: È venuta a trovarci Alessandra Aprea.
2: Buongiorno.
0: Alessandra, dovresti avvicinare il microfono e tenerlo vicino, molto più vicino.
1: Sì, così. Qua, okay, così. Bene,
0: esatto.
1: Bene.
0: Allora, Alessandra Aprea spesso ci delizia con la sua R nelle notizie. Io ho tanti fans, ho un fan club proprio fortissimo di Alessandra Aprea, veramente che ti adorano.
2: No, vorrei conoscerli. Non so se possiamo organizzare un incontro, un appuntamento.
0: Comunque a me suona strano questo fatto che tu ti chiami Aprea esattamente come Umberto che abbiamo appena ascoltato, perché sei?
2: È sua figlia.
0: Sua figlia. Allora avete capito che anche a Radio Kiss Kiss esiste il nepotismo, che è una cosa veramente brutta da sentire. In realtà scopriamo oggi che Alessandra Aprea fa il notiziario soltanto perché è la figlia di Umberto Aprea. Come puoi difenderti da queste infamantissime accuse, cara Alessandra?
2: Ma in realtà io mi chiamavo Alessandra Pelo. Poi mi hanno detto cambia cognome, sennò poi è troppo noto.
0: E ti hanno messo la Aprea. E comunque resti in famiglia, perché io e tuo fratello bazzichiamo a Radio Kiss Kiss da 36 anni.
1: Io e tuo fratello, io e
0: tuo padre.
1: Il padre.
0: No, perché sembra suo fratello. Umberto è molto giovane.
2: Mi stai dando della vecchia?
0: No,
2: o gli stai dando
0: giovane,
2: della
1: fratello? Scusaci, Alessandra, a questo giro il fratello è Pippo.
0: Esatto.
1: Allora, però, visto che a te piace molto Pippo questa R, io direi di fare una cosa con Alessandra. Io ho un sacco di studi scientifici.
0: Sì.
1: Vieni, leggi.
2: Però io non sono del cancro, non so se è un oroscopo.
0: No, riguarda il nostro programma di oggi.
1: Il nostro programma.
2: Allora,
1: Daccela come notizia,
0: come
1: va bene?
0: Sì, vai.
2: No, devo leggerla come se fosse
0: come
2: un notiziario.
0: Se fosse
2: notiziario.
1: Sì, è notiziario.
0: Sì, così la gente ti riconosce. No?
2: Allora, gli psicologi del comportamento confermano che con l'allungarsi delle giornate e l'aumento della luce solare il nostro cervello subisce un'impennata di ottimismo e proattività. È la stagione in cui compiliamo la famosa lista mentale del questa estate devo assolutamente puntini.
0: Per le notizie di oggi è tutto, la linea va a Stefano Piccirillo, così a caso.
1: Grande Alessandra.
0: Brava Alessandra, ma che brava che sei. Abbiamo invece il microfono esterno dalla nostra postazione con due belle signore che salutiamo, lei è?
3: Francesca.
0: Ciao Francesca.
3: Grazie.
0: Sono nostre ascoltatrici cadute da letto anche questa mattina, c'era la Pallavicini che cadde da cavallo, loro sono cadute da letto e allora cara
1: Francesca.
0: Cara Francesca, come va? Tutto bene?
3: Molto bene.
0: Sei contenta di vederci qui stamattina nella tua città?
3: Assolutamente sì, in carne ed ossa. Siete bellissimi.
0: Grazie, quanto
1: piacere,
0: sei bella.
1: Piacere di conoscerti, cara Francesca. Prima di andare al lavoro hai pensato di passare di qua. Francesca, invece, a proposito di quest'estate, andrai in vacanza? Farai qualcosa?
3: Assolutamente sì, mare.
1: Mare?
3: Tantissimo mare. E soprattutto, se anticipo la tua domanda, vorrei, diciamo, tra un bagno e l'altro, migliorare un po' il mio inglese.
0: Allora, quest'estate imparare l'inglese,
3: esatto.
0: Vedi? È che è una bella cosa, no? Un bel obiettivo da perseguire, non trovi, Alessandra?
1: Ma ti devi mettere a studiare però d'estate.
3: No, solo il parlato.
1: Ah, solo il parlato, la conversation.
3: Esatto.
2: Okay, ma hai già deciso come fare? Cioè hai un'app?
3: Devo decidere quale delle app è la migliore.
0: Ah, quindi sulle app adesso è facilissimo, diciamo, poter imparare l'inglese. Grazie mille Francesca.
3: Grazie
0: dopo
3: a voi.
0: Ti offriamo il cornetto, sai?
3: Allora
0: stanno
3: resto.
0: Arrivando.
2: Se devi dire brioche, Pippo.
0: Ha organizzato tutto Danilo Bello Buono sui cornetti, stiamo aspettando lui. Ricordate questo nome e cognome perché potreste andarlo a prendere a casa se non dovessero arrivare. Abbiamo Maria.
1: La zia di Torino. Loro si sono, si sono presentate come le zie di Torino.
3: Esatto.
1: C'era anche è andata via l'altra.
3: No,
1: è timida. Allora, grazie, benvenuta. Come stai?
4: Grazie, benissimo. Mi sono svegliata molto presto, ma mi ha fatto davvero un piacere enorme perché

0: che lo accetto.
1: No, ma tra un po' non ce ne saranno più perché Pippo li ha già mangiati tutti.
0: Che lui con la scusa ovviamente di offrirli in giro ne ha mangiati già 8.
1: Allora, offre, Maria, però dice, speriamo che non lo prenda.
2: Grazie, scusami, quest'estate che devi fare? Grazie.
3: Allora, sicuramente andrò in vacanza in Sicilia, quello ormai è già organizzato. Vabbè, tutto quanto, ma quella la cosa che
2: ti sei ripromessa?
3: Sì, mi sono ripromessa di organizzare e una delle feste che organizzo a casa mia e quest'anno sarà una grande festa trash.
2: Una festa trash. Adriana,
1: ma vengo,
2: è arrivato
1: io
2: il tuo momento.
1: Vengo, grazie.
3: Sì.
1: Allora, spiegaci un po' quali sono i requisiti della festa trash. Una
2: allora,
1: festa per
2: come
1: essere
2: ballerini
1: trash, come
2: ti consiglio due ballerini che sono i genitori di Adriana. La festa riesce proprio senza se, senza ma.
3: Ne abbiamo di buoni i ballerini, eh. Ci sarà anche una grande sorpresa, arriverà anche Salda Vinci
2: alla tua festa.
3: Il re della festa,
2: ragazzi,
3: trash.
2: Sì. Come ti permetti di dare a Salda Vinci il re della festa? Ma che stai dicendo?
1: Voleva essere un complimento.
2: Voleva essere un complimento.
1: In senso buono,
2: che è il nostro,
1: eh,
2: caro amico Salda Vinci.
3: Ma no, ma figurati, mi piace un sacco, assolutamente.
2: Sì, esattamente.
1: Ah, vabbè, quindi viene Salda Vinci a casa tua?
3: No, uno finto.
2: No, è uno finto, sì. Va bene.
1: Ah, va bene.
2: Allora, io voglio, grazie, ma grazie.
3: Grazie a voi.
2: Voglio ringraziare Alessandra Prea.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Alessandra, è stato un piacere averti
0: anche
2: qui con
0: me.
2: Noi, ma rimani ancora un po' con
0: sì,
2: noi.
0: Certo, non me ne vado più.
2: Non te ne vai più, perfetto.
1: Stiamo aspettando i caffè e i cornetti, prima però ci ha riproverati perché ha detto no, qui sono le brioche, non
0: bisogna
1: sono i cornetti.
0: Bisogna dire brioche, sennò qui nessuno li aspetta, non capiscono proprio. Cioè tu vai al bar, dici ecco, cornetto,
2: croissant. Wow. Scusa, e qui sono francesi brioche pure, no? Un po'. Andiamo sotto la doccia, vai.
1: Dai, sentiamo.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
1: Bello questo pezzo di Rihanna dal 2012, si chiama Diamonds.
5: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Allora, so che è una cosa che non si dovrebbe fare, però volevo chiedere a Pica se può gentilmente rimettere la voce della persona che ha cantato la canzone sotto la doccia, perché l'ho trovata molto interessante.
1: Le canzoni sentiamo sotto la doccia.
2: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
3: È la voce di Paperino?
0: Veramente bella,
3: bella, bella. Allora, al 347-490-0042 ovviamente ci state rispondendo in merito alla domanda. La domanda facile: avete una lista dei desideri per quest'estate? Avete già deciso cosa fare? Ma anche, allora, lo sai che al primo posto, secondo le statistiche, gli italiani ogni anno si ripropongono di leggere in media almeno 5 libri durante il periodo estivo?
0: E noi abbiamo già trovato ascoltatori che sono venuti a trovarci qui, che hanno detto che quest'estate, come promessa, si sono fatti, diciamo, la promessa del libro, della lettura di almeno un testo, e moltissimi hanno detto di altre cose. Dopo li sentiamo ancora perché ci sono tanti amici ascoltatori, ma abbiamo anche dei messaggi audio
3: abbiamo
0: da sentire.
3: Abbiamo messaggi audio, sentiamo.
0: Vai, prego, prego.
4: Ragazzi, allora, per me quest'estate sarà un'estate di sacrificio, proprio di quelli tremendi.
3: Perché?
0: Perché
4: a settembre si sposa mio figlio.
0: Ah, vedi?
4: Quindi ho già comprato il vestito e non devo ingrassare neanche di 2 etti.
3: Altrimenti non ti va.
4: Per essere al top a settembre.
0: Allora,
4: ciao,
0: io
4: ciao.
0: Devo fare una domanda ad Adriana.
3: Adriana,
0: adesso sono serio. Perché voi donne, per andare a una cerimonia, dovete comprare il vestito 4 mesi prima?
3: No, io non sono di quelle.
0: Perché lei ha
3: io
0: comprato già adesso
3: quelle.
0: Il vestito? Cioè, non lo trova a metà agosto un abito?
3: Perché, Pippo, le persone vanno in ansia, lo sai, vanno in ansia da abito, magari non lo trovo. Oppure magari a lei è capitato di beccare l'abito che le piace, cioè, però è di una taglia, che ne so, giusta, ha deciso di
0: siamo a maggio, siamo a maggio e la signora già ha detto: non posso mettere manco un grammo perché a settembre si sposa
3: il problema
0: figlio.
3: È l'estate, a proposito di grammi
0: l'abito.
3: E di chili, il problema è l'estate, che si mette sempre qualche chiletto in più,
0: però alla fine è anche un risvolto positivo, perché così tutti, così stai molto attento, insomma, poi
3: sì, già sai, già
0: ti
3: sai.
0: Controlli, diciamo, in qualche modo. Prego.
5: Ciao Pippo, Adriana, sono Mattia.
3: Ciao, Mattia.
5: E il problema per quest'estate sarà mio fratello, che è più piccolo, che romperà tutta l'estate. Schisa tutti.
0: Sarà un problema gestire il fratello più piccolo,
3: Un bacio grande a te.
0: Sentiamone ancora.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Unico buon proposito per l'estate che sta per arrivare, o che insomma è appena arrivata, è quello di sopravvivere al caldo che farà in Puglia, visto che il caldo mi azzoppa. E quindi, più che una stagione di proattività, è una stagione di sopravvivenza.
0: Di sopravvivenza. Allora, noi tra poco sopravviveremo al momento dance di oggi, perché stanno arrivando tanti ballerini, Adriana, ascoltatori che sono con noi.
3: Sì,
0: tra poco
3: sì.
0: Facciamo il momento dance con tutti loro, ma adesso abbiamo una canzone che può iniziare, diciamo, a farvi muovere, no?
3: Questo è un pezzo che sicuramente, no, concorrerà tra i tormentoni di questa estate 2026. Fred De Palma insieme ad Anitta.

0: Fischissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chischissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Yes, yes.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Kiss, kiss.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Yes, yes.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Yes, yes.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Yes, yes.
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Yes, yes.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Yes, yes.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
17: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: momento.
1: Allora, c'è tanti ascoltatori di Adriana che abbiamo incontrato in queste ore in giro per Torino. Abbiamo incontrato anche Marco col suo cane che si chiama Dreamer, che salutiamo, e sono in giro per Torino, ci stanno ascoltando, li abbracciamo, grazie.
0: Ok, salutiamolo, ringraziamolo. Allora Pippo, momento importantissimo, momento storico questo.
1: Vi starete chiedendo cosa ci fanno questi scappati di casa alle nostre spalle. In realtà loro adesso balleranno con noi sul momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show.
0: Perché oggi è venerdì, il nostro momento dance ovviamente c'è, perché è un appuntamento fisso, importante. Ragazzi, allora, facciamo così, noi abbiamo qua il microfono, facciamo sentire la voce di quelli che sono con noi. Vai, qui a casa Kiss Kiss. Più forte!
1: Questo vale per quelli che sono alla radio, quelli che sono in TV, vi stanno guardando, e quindi salutiamo gli amici della TV che in tutta Italia sono sul canale 158. Avete dei parenti? Meglio così, meglio che non vi guardi.
0: Allora, siete pronti a ballare?
2: Sì, sì.
1: Siamo pronti, sì, okay. Sì. Loro sono prontissimi.
0: Siamo pronti anche noi. Pica da Napoli è pronto.
1: Se non ballate, la colpa è solo di Pica, perché è un DJ, vuol dire che non sa far ballare le persone. Se ballate, va bene. Prego.
0: Go! Pica. Ovviamente aspettiamo anche i messaggi vocali. Al 347-490.
1: Tutta Piazza Castello balla con noi.
0: 42.

0: qua.
1: Abbiamo anche delle ninfone.

0: ragazzi, tutto a posto? Vi è piaciuto? E allora sentiamo, vi fate sentire le voci. 1, 2, 3.
1: Ci hanno raggiunto qua a Casa Kiss Kiss in Piazza Castello, siamo in diretta da Torino, che bello!
0: Grazie davvero mille per essere qui al Pippo Pelo Show live e adesso
1: torniamo
0: la linea alla regia, tra poco, grazie.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente. Kiss, kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderli.
8: Un mondo di tenerezza.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: scherzo.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss Kiss.

0: sette camicie, però purtroppo ne ho una soltanto. Puoi sentire
1: mamma
0: una?
1: Mamma mia. Questa... No, ti ringrazio.
0: Ah, va bene, no, volevo sentire se emanavo, diciamo, degli...
1: Ti ringrazio, abbiamo attivato tutto quello che potevamo attivare, tipo condizionatori, sistemi di reazione,
0: ma quant'altro. Ma non tanto per me, ma per gli ascoltatori puzzolenti che sono venuti a trovarci.
1: Non è vero, posso dire.
0: Ma sto scherzando.
1: Sono profumatissimi.
0: Sono tutti profumatissimi, mi stanno facendo con la mano così, oh, ma che stai a dire? Sto scherzando, ovviamente. Allora, noi siamo orgogliosi e tronfi, perché per noi una visita di un ascoltatore vale un milione, veramente. Pensa a tutte quelle che stiamo ricevendo stamattina dalle 7 finora. Poi,
1: è
0: ovviamente,
1: vero,
0: tanti arrivano e scappano via perché è una giornata lavorativa. Oggi è venerdì e Torino è una città in cui stranamente si lavora. E quindi noi ringraziamo gli amici torinesi che, nonostante il lavoro, sono venuti a trovarci. Adriana, facciamo la domanda di oggi ai nostri amici che sono di fronte a noi. No?
1: Ecco, c'è Mena con Anna Chiara. Ciao, Mena.
2: Ciao, ciao a tutti. Come
1: Buongiorno.
2: Va? Bene,
1: sono
2: bene, molto
1: bene.
2: Contenta di essere qui e di essere una piccola terrona e di avervi incontrato qui.
1: Tu abiti proprio a pochi passi.
2: Io abito a due
1: abiti
2: passi
1: fronte,
2: da qui, sì, sono molto
1: Castello.
2: Fortunata di essere nel centro di Torino.
0: Sei una città
1: allora,
0: meravigliosa, bellissima.
2: Sì, veramente elegante e bella.
0: Con tanti monumenti, ma capi solo tu, Mena.
1: Ma posso dire, Torino molto silenziosa pure.
2: Sì,
1: ieri sera passeggiavamo.
2: Sì, sì, sì. Ma infatti ci siamo noi a... A fare rumore.
1: Senti, Mena, che farai quest'estate? Quali sono i progetti?
2: Allora,
1: colgo
2: l'occasione per avvertire mio marito che mi sono iscritta ad un corso di trucco e quindi quest'estate.
1: Adesso ti chiameremo Mena Mua.
2: Sì, Mena Mua.
0: Mena, senti, Mena, è qualcosa di interessante nella vita, l'hai mai fatta? O
2: sì, sì, io tra poco devo scappare. Devo scappare e andare al lavoro. Sono un insegnante di sostegno.
0: Ah, beh, allora sì, meno male che fai anche delle cose, diciamo, non solo le.
2: Magari poi quando terminerò il trucco, il corso di trucco, Adriana, se vuoi,
1: certo,
2: l'anno prossimo sarà la tua mega party.
0: No, io credo che Adriana sappia fare meglio di te, Mena, perché cioè fa solo quello.
1: Una cosa che dubito, dai.
2: Non è vero.
1: No, dico anche Pippo che ritiene questa cosa inutile. Voglio vedere se domani sera non metterà trucco.
0: Ma quando mai? Non l'ho
1: per
0: mai
1: il nostro
0: messo?
1: Show.
0: Ma
1: non ha mai messo il trucco.
0: Allora, Mena, quindi quest'estate tu ti sei ripromessa di fare questo corso?
2: Sì,
0: diciamo.
2: Sì, visto che abbiamo colto l'occasione di aver fatto il viaggio di nozze prima.
0: Bene.
2: Mi sono un attimo organizzata in questi
1: tempi. Bene.
0: Abbiamo altri
1: Grazie.
0: Due amici che salutiamo. Tu sei?
3: Ciao Federico.
4: Alessia, piacere.
0: E Alessia. Federico, tu invece quest'estate devi cosa?
3: Allora, grande tema, con un po' più di pazienza, iniziare a cercare delle case qua a Torino.
0: Devi cercare una casa nuova,
3: sì.
0: Perché adesso non vivrai per strada. Ma
3: siamo in affitto. Stiamo cercando di organizzarci meglio, insomma.
0: Vi dovete sposare?
3: No.
0: Vi avrebbe chiesto, diciamo, una persona normalissima?
3: Per ora non abbiamo fatto queste decisioni. Proviamo ad iniziare dalla casa.
0: Sì, ma lei...
1: Quindi per quest'estate vi trasferirete? Sperate
3: prima
1: di trasferire
3: la cerchiamo,
1: a Torino.
3: Iniziare a avere la voglia di iniziare a girare agenzie, siti...
0: Quindi quest'estate loro gireranno per agenzie alla ricerca di una casa.
3: Facciamo anche le vacanze.
0: Anche le vacanze, va bene.
1: E dove andrete? Avete già programmato?
3: Vacanze?
1: Sì.
3: Tanzania.
0: In Tanzania, Tanzania, che dir si voglia.
3: Tanzania.
0: Bellissima vacanza.
3: Sì,
0: andate a vedere anche i famosi parchi, diciamo. Con
3: faremo una parte di safari e poi una parte
0: di
1: safari. Ad agosto questo?
3: A luglio.
1: A luglio,
0: bello,
1: ok.
0: Bellissimo. E invece tu sei?
4: Alessia,
0: hai gli stessi sogni e desideri
4: allora,
0: della persona che ti è accanto?
4: Ma un altro obiettivo che mi sono imposta per quest'estate, che è riuscire a correre 10 chilometri di fila. Per me è impossibile,
0: stai
4: per tanti facilissimo.
0: Alla maratona?
4: No, 10 chilometri è il mio obiettivo.
0: Il tuo obiettivo sono
4: Sono scarsissima.
1: No, però guarda Alessia, prima che tu dicessi questa cosa, io stavo per chiedervi, stavo per chiederlo ad entrambi, che sport fate? Perché si vede che avete il fisico da sportivi.
4: Io arrivo dalla ginnastica artistica.
1: Ma si vede.
4: E lui è un calciatore.
0: Vedi, si vede.
1: Guarda che polpacci.
4: esatto.
0: Si vede che sono un ex calciatore.
1: Sì,
4: assolutamente
1: si vede che sei ex.
0: No, si vede che sono ex soltanto.
1: Si vede
0: che è ex. Un calciatore. Comunque, un bel proposito a raggiungere 10 km e tanta roba. Tutti di corsa o di maratona?
4: No, di corsa.
1: Di corsa.
4: Corsa continua, di esatto. Corsa. Con
0: Ma
4: questo caldo sarà difficile.
0: Torino è una città che si presta perché è tutta piana. No?
4: È tutta
0: più
4: piana
0: si
4: con un sacco di parchi, quindi assolutamente si presta.
0: E tu vai a correre quante volte a settimana?
4: Troppo poche per raggiungere 10 km al momento.
0: Cioè, tipo
4: una volta a settimana.
1: Di mattina cammina presto o di sera
4: dopo il lavoro. Sì.
1: Ok, va bene, noi te l'auguriamo, in bocca al lupo.
4: Grazie.
0: Sai quanti ascoltatori si sono ritrovati in lei, che stanno facendo, diciamo, perché maggio è il mese in cui si mettono tutti in gioco per strada, vedi gente che corre, cammina, provano a fare di tutto, e 10 km sono un obiettivo importante, perché magari tanti si sono ritrovati come te. Grazie mille, cara, grazie a voi per essere passati qua. Di qua questa mattina, è un onore avervi qua con noi, veramente.
1: Chissà voi. Allora, intanto abbiamo anche ovviamente gli amici che ci mandano messaggi vocali. La domanda di questa mattina con cui siamo partiti è: ci pensate all'estate? Avete già dei progetti, dei programmi? Avete una lista dei desideri? Continuiamo tra un po' ad ascoltare anche quelli che appunto ci dicono che cosa pensano e se hanno un progetto vero e proprio per l'estate, che sia anche quello di non fare niente.
0: Arriva Offenbach, era il 2017, questa canzone si trova Be Mine.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Un applauso, grazie!
3: Grazie!
2: Siete stati bellissimi, c'è stato un ricambio continuo dalle 7 di questa mattina, ma siamo molto felici di chiudere il programma con loro, grazie.
3: Ovviamente grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito a distanza, come fanno ogni mattina dalle 7 alle 9, e il nostro appuntamento come al solito si rinnova per la settimana prossima, lunedì mattina. Grazie mille a tutti voi, grazie in diretta mille. Da Piazza Castello è tutto, e vi lasciamo con un pezzo della musica.
2: Small Town Boy, Broski Beat, Kiss.

0: 1984 Boschi Beat, Small Town Boy. Oh, Small Town Boy.
1: Io sono sia Boy che Small. Oddio, Boy mica troppo. Salutiamo Pippo, Adriana, tutti gli amici in quel di Torino, ma soprattutto Antonio Mercurio che fra poco ci darà gli aggiornamenti dalla redazione. Buongiorno.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Grave battuta d'arresto per il programma Blue Origin, il colosso aerospaziale fondato da Jeff Bezos. Il vettore New Glenn è esploso durante un test di accensione statica sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. L'accensione dei propulsori è seguito pochi istanti dopo un violento scoppio che ha avvolto nelle fiamme la struttura di Merritt Island nell'est della Florida. Non ci sono feriti. Indagheremo sulle cause, ricostruiremo e torneremo a volare perché ne vale la pena, scritto un messaggio sui social il patron di Amazon. Medio Oriente, progressi verso un accordo Stati Uniti-Iran, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, afferma il vicepresidente americano Vance, e ora anche Teheran, che l'aveva dato praticamente per concluso, frena. L'agenzia Tasnim riferisce che il testo non è completo e non è stato ancora consegnato ai mediatori pakistani. Intanto l'Iran avrebbe lanciato missili nello stretto di Hormuz, non se ne conosce l'obiettivo, e annuncia di aver abbattuto un aereo ostile a Bushehr. Il comando centrale statunitense nega si tratti di un suo velivolo. La guerra in Ucraina, Bucarest definisce una grave escalation. Il drone russo sconfinato in Romania è andato a schiantarsi contro uno stabile nella città di confine di Galazzi. Ferite leggermente due persone. La Romania ha informato gli alleati della NATO e ha chiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Nessun commento invece da Mosca. La cronaca: non ce l'ha fatta la bambina di poco meno di 2 anni travolta dall'auto di famiglia sabato a Porto Cannone in provincia di Campobasso. La vettura ferma in pendenza si sarebbe mossa improvvisamente in retromarcia investendo la piccola. Inutile il trasporto all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La procura di Larino ha aperto un fascicolo. Oggi sciopero generale indetto dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle autonome contro la precarietà, i salari bassi e morti sul lavoro. Interessati diversi settori, dalla scuola alla sanità, disagi nei trasporti, assicurati come sempre servizi minimi fino alle 9 e nella fascia che va dalle 18 alle 21. Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi sui canali ufficiali. Sciopero sulle autostrade fino alle 22, quello del comparto aereo termina alle 23.59. Lo sport, calcio, ufficiale, la risoluzione tra il Bologna e Vincenzo Italiano. Il tecnico era in poll per il dopo Conte a Napoli, ma avrebbe chiesto qualche giorno per pensarci. Allora il presidente De Laurentiis ha virato deciso su Massimiliano Allegri, che oggi incontra la dirigenza del Milan per chiudere definitivamente il suo rapporto con il club rossonero. Con il Napoli Allegri firmerà un biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Tennis, eliminato a Roland Garros, Jannik Sinner dà appuntamento a Wimbledon, ma resta l'amarezza per un'uscita precoce al secondo turno dopo il malore che l'ha colpito quando era ad un passo dalla vittoria con l'argentino Juan Cerundolo. Intanto a Parigi sono 3 gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile. A Cobolli si uniscono Arnaldi e Berrettini, che hanno superato rispettivamente il greco Tsitsipas e il francese Rinderknecht. Darderi fuori al quinto set con l'argentino Comesana. Buon esordio per il doppio Vavassori Bolelli. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno a tutti. Ecco, mi devo calmare un attimino.
1: Sì, buongiorno a te. Giannini. Buongiorno Giannini. Comincia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, anche sul canale 158. Non siamo più a Torino, ma siamo a Napoli.
0: Allora spegnete gli video, perché gli video che sì, sono lì a Torino, perché adesso vai, arrivano i brutti ragazzi.
1: Sì, sono criptati.
0: Vogliamo salutare coloro che ieri, ecco, sì, molti colleghi ieri hanno salutato altri colleghi, che rivedranno solo mercoledì prossimo.
1: Mandateci sciopero, una foto.
0: Sciopero, festa della Repubblica e weekend, insomma.
1: Non darmi del crumiro, anche se sono venuto, nonostante okay, sciopero dei mezzi.
0: Sigla!

0: Annalisa, canzone estiva, non si sa quando uscirà domani sera Annalisa,
1: però uscirà.
2: Fa parte anche lei del Casa Lineup che si sarà a Torino. Sì. Mamma mia, e ci sono altre sorprese, parleremo dopo perché adesso vogliamo chiedere una cosa e ci lascia la bocca aperta.
0: Allora, stanotte la casa, stanotte per noi la Casa Bianca ha pubblicato un post su Instagram ufficiale della Casa Bianca, sì, dove si vede con l'intelligenza artificiale, fanno vedere un essere umano rapito dagli alieni e
2: la dicitura alieni.
0: Questo
2: è un gatto alieno, questo sono cani, cavalli, alieni.
0: E allora attenzione perché stamattina ne vogliamo parlare.
2: Ma la dicitura dice camminano tra noi.
0: Camminano già.
2: Ma perché c'è lo sciopero dei mezzi?
0: No. Allora, signore e signori, vogliamo sapere da voi, ovunque voi siate, dite la verità, anche noi la diremo.
2: Certo.
0: Siete team io ci credo agli alieni oppure siamo soli nell'universo, sono tutte menate quelle che stanno insomma pubblicando e tutte
2: 347 490 0042, memorizzate e fatecelo sapere. Semplicemente ci credo o non ci credo.
0: Esatto, esatto. Oppure se siete stati proprio testimoni di qualche avvistamento particolare. Non tirate fuori le suocere.
2: Oppure se siete proprio voi degli alieni chiamateci.
0: Va bene. Oh, attenti, attenti.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Questa è Radio Kiss Kiss, 11 e 12 del mattino. Mai visto che sono le 11:50, facciamo 11 e 12.
1: Tanto che è pagato. Fai il signore, di mezzogiorno, non fare il tiro.
0: Allora, stanotte, a proposito di colonizzazioni e cose, si sta parlando tanto di ritornare sulla Luna. La NASA aveva appena pubblicato il nuovo programma ufficiale del ritorno sulla Luna.
1: E come hanno detto sta cosa, un minuto dopo hanno detto Blue Horizon.
0: Attenzione, una delle cose fondamentali su cui puntava, a questo punto parliamo al passato, la NASA per ritornare sulla Luna era legata a Blue Origin. Stanotte, manca a farla apposta, bam, è scoppiato il razzo Blue Origin in partenza.
1: In partenza, però, ormai il video è diventato virale, c'è questa mega esplosione. Grazie a Dio per l'esplosione che c'è stata non è successo nulla, se non solo i danni e la perdita economica, ma pensa al benzinaio che devono tornare a fare il pieno. Senta.

0: Ci è saltato il razzo, ci rifà il pieno.
1: Però c'è stata una, insomma,
0: una decisione,
1: un messaggio del capo di Amazon che ha detto giornata difficile.
0: Sì.
1: Di contro Altare subito Elon Musk ha detto e razzi sono fatti così, a volte esplodono quelli degli altri. Perché sono diretti competitor.
0: E Bezos gli ha risposto subito a sua volta, fatti i razzi tuoi, ha detto giustamente.
1: Attenzione,
0: però, a questo punto,
1: però,
0: Staluna, ci andiamo o non ci andiamo se ci siamo già andati?
1: Mi sa che questa è una brutta battuta d'arresto, perché questo Blue Origin avrebbe dovuto portare il Blue Moon Mark 1 Endurance, cioè il lander, sulla Luna proprio nel 2026.
0: Ma che brutta notizia, Gianni.
1: Rimandiamo un pochettino.
0: L'unico mutuo che mi hanno passato era quello per comprare casa sulla Luna, ma se non ci andiamo.

0: Francesco Gabbani, Some Funk, Some Funk, come prendi subito una macchina, partito, vai al mare.
1: È tornato Summer il Funk, però è macchina, hai detto macchina, dammi una mezza idea.
0: Mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: È impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologie intelligenze e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
0: E a proposito di auto, lo sai come si sposteranno sulla Luna gli astronauti del futuro che torneranno sulla Luna?
1: Con razzo Origin non credo che è saltato, ma con
0: c'è
1: cosa?
0: Un rover.
1: D'altro.
0: Sì, che è un. È, il rover è tutto un attolino.
1: Ma che chiami i Ranger?
0: C'è un rover pressurizzato che li farà camminare per tutta la Luna.
1: È il quarto che c'è sulla Luna.

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Omar Avenire. Anche io ascolto Chambre ma... Potential.
1: Ma da quando è che si è trasferita ad Arcore? Ma
0: Crivio.
1: Good morning Kiss Kiss a tutti.
0: Allora trascorrere un anno isolati nel cuore dell'Antartide. Perché dico questo?
1: Perché sei sposato. lo so, ma non puoi, Gianni.
0: Perché ascoltate bene, l'ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e l'Energia, ha avviato una selezione di 5 figure tra tecnici e ricercatori che potranno partire per la base italo-francese situata a 3200 metri di altitudine in Antartide per un anno. Va bene? Però. Per un anno. Allora, le selezioni cominceranno a novembre, no, prima di novembre, e la partenza invece a novembre.
1: Infatti.
0: 2026.
1: Perché inizia il buio invernale lì.
0: La cosa che ci perplime alquanto è che il pagamento avverrà solo a fine missione.
1: Perché quindi... loro sperano, sai, non tutti magari superano.
0: No, perché stiamo parlando di temperature che vanno 30 gradi sotto lo zero,
1: sì.
0: Buio per 8 mesi all'anno,
1: niente,
0: poi
1: niente,
0: stanno 5 di loro sempre chiusi in questa base antartica.
1: Poi non sai chi sono gli altri 4, perché magari mettono 4 serial killer, che ne sai tu?
0: Durante i colloqui è previsto anche un approfondimento psicofisico attitudinale.
1: Quando esci però, devo fare il test, per se è rimasto normale.
0: Poi se superi questo anno ci saranno altre...
1: Ti assumiamo a Radio Kiss Kiss, va bene? Oh, però devi superare, devi superare, ragazzi.

0: mamma mia, sto guardando questa notizia che mi fa orrore, perché io sono uno di quelli che quando vai in montagna ci va preparato.
1: Però io diventerei cattivo, perché non gli auguro mai.
0: Cacci il culo,
1: questo dovrebbe restare là, lì.
0: Tra poco ne parliamo.

0: quando era già all'Euro Festival,
1: aveva un po' anticipato.
0: Ritorna sì. Sal Da Vinci.
1: Sì, abbiamo detto: cosa fai? Una canzone? Ho detto: no, esagero, faccio una poesia. Ed è il titolo: è poesia, New Kiss.

0: Vinci, poesia, New Kiss, una bella baciata, perché questa è una baciata.
1: Baciata, beh, l'estate che
0: l'estate tu pensi a baciata, altro che baciata.
1: Hai detto baciata, scusami, no, con la R, con la R.
0: A proposito di estate, ormai il tour sta per cominciare, ufficialmente è già cominciato perché i nostri prodi...
1: sono già lì,
0: i prodi sono lì,
1: prodi, sì, sì, prodi cavalieri.
0: Allora, la prima tappa a Torino, come sapete, domani e dopodomani, poi vai a Domizio il 12-13 giugno, state con le orecchie aperte perché poi vi daremo il via quando è giusto per i biglietti del parterre, poi Viareggio 26-27 giugno, Pescara 10-11 luglio, ogni tappa due giorni di emozioni. Già da oggi a Torino si incomincia a fare casino nel villaggio con giochi, sfide, animazione, DJ set e soprattutto si beccano i biglietti che non avete avuto.
1: Sono sold out, ma c'è qualche possibilità di recuperarlo vincendo, no, partecipando al villaggio proprio.
0: Quindi andate via. Giorno 2, ovvero domani, oltre a divertirsi al villaggio, c'è lo show con la musica più bella. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Clara, Fra Quintale, a cui si sono aggiunti Annalisa, Gabri Ponte, Irama, Herman Meda, Risa, Giacomo.
1: Ragazzi, il meglio del meglio. Non per dire, manchiamo solo noi, grazie a Dio.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
4: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Keops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss Kiss.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
9: Su una grande nave.
8: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Kiss Kiss.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Kiss Kiss.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Kiss Kiss.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare. Di chi fidarti?
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Kiss Kiss.
24: La musica più bella. La musica più bella.

0: tutto il rispetto di I Feel For You, che è suonato un DJ stamattina, non mi ricordo nemmeno, di Bob Sinclair, l'ho sentita in radio, però questa di Bob Sinclair, Kiss I Can Wait, è bella.
1: È questione di gusti, dai, questione di gusti.
0: Vabbè,
1: ognuno piace quello che, come si dice, quello che non strozza ingrassa.
0: Ma
1: avevamo lasciato in sospeso una...
0: Sì, prima parlavamo di questa missione a 3200 metri di altezza nell'Antartide. C'è ci vai attrezzato, insomma.
1: Anche perché lì è discorso di scienza, però ti devi allenare, no, prima di andare lì.
0: Invece quattro idioti hanno fatto una cosa veramente assurda, sono saliti verso 4000 metri d'altezza tra l'Italia e la Svizzera.
1: Un idiota ogni 1000 metri.
0: Sul ghiacciaio di Breithorn, che è uno dei ghiacciai più pericolosi e insidiosi delle Alpi.
1: Sì.
0: Ci sono andati con le scarpe da ginnastica
1: normali,
0: i giubbini, quelli
1: normali, con cui erano al bar, e già fare una camminata.
0: E sono andati a fare questa cosa e si sono ripresi, insomma.
1: Certo.
0: Guarda che
1: una guida si è permessa di suggerire, ragazzi, non si fa, è pericoloso, sono pure arrabbiati, hanno fastidio, ma che ne sai tu?
0: Il filmato ha fatto il giro dei social e chiaramente i commenti sono stati giusti. Siete quattro imbecilli che,
1: perché poi
0: metti a repentaglio anche la vita di chi ti viene a salvare quando poi sei in pericolo. Quindi
1: è quello che dà fastidio, no?
0: Rispettate sempre la montagna, se

0: Gray, ma signori e signori, chiudiamo con una canzone che sicuramente vi farà canticchiare.
1: Beh sì, o ti fare anche per alcuni, eh.
0: Una delle più belle canzoni degli anni 80, 1982, Stevie Wonder con Paul McCartney, Ebony and Ivory.
1: Tanta roba dall'82. Noi ringraziamo il dottor Pica, ringraziamo anche il Peppino D'Amelia,
0: esatto,
1: la nostra Lucilla. Marta è pronta, ma attenzione, sì.
0: Marta Martinez.
1: Ah no, pensavo Gonzales. Oggi no, la Martinez,
0: ci
1: allora abbiamo
0: queste
1: lei.
0: Confidenze, chiamiamo
1: no, Marta Martinez Gonzales, okay, della Huerta. Domani siamo qua in diretta ore 9 e

0: Stevie Wonder, Paul McCartney, 1982, il nostro History Kiss. E tra poco ce ne andiamo in redazione. Per noi ci sarà già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca. L'Alleanza Atlantica conferma che un edificio a Galați, in Romania, è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. 2 le persone leggermente ferite. Il presidente rumeno Dan promette una reazione ferma e il segretario generale della NATO Rutte sottolinea: difenderemo ogni centimetro di territorio dell'Alleanza e assicura un rafforzamento delle difese contro tutte le minacce, droni compresi. Condanna dall'Italia. I ministri Tajani e Crosetto chiedono alla Russia un impegno serio per una pace giusta. Solidarietà a Bucarest dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. La guerra di aggressione russa, dice, ha oltrepassato un altro limite e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni dell'Europa. Sarebbe il 21esimo. Donald Trump non ha ancora firmato il memorandum con l'Iran per un cessate il fuoco di altri 60 giorni, durante i quali negoziare poi sulle questioni ancora aperte. L'intesa si fa, se è un buon accordo per noi, ha detto il presidente americano. E il vice Vance conferma i progressi su diversi punti, mentre restano le distanze sul nucleare. Il segretario di Stato Rubio incontra oggi a Washington il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar. La Casa Bianca conferma che Teheran ha accettato la completa riapertura dello stretto di Hormuz e fatto altre concessioni che saranno rese pubbliche prossimamente, e stallo invece sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito. Intanto non si ferma l'offensiva di Israele nel sud del Libano. Dopo il palazzo in una zona residenziale di Beirut bombardato ieri, l'IDF ha ordinato stamani ai residenti di un villaggio di evacuare con urgenza in vista di un attacco a Hezbollah. Voltiamo pagina. Contro il rischio Ebola serve maggior coordinamento e vigilanza alle frontiere, lo scrive Giorgia Meloni ai vertici europei, chiedendo regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone dell'Africa interessate dal virus. Palazzo Chigi, con una nota, informa che l'Italia invierà nei prossimi giorni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza epidemiologica. La cronaca: tragedia in una casa colonica di Borgo Virgilio, nelle campagne del Mantovano. Un 65enne è morto raggiunto da un colpo della pistola che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53 anni, che ha subito chiamato i soccorsi. Ha raccontato che il marito le stava mostrando come reagire all'irruzione notturna di uno sconosciuto quando dall'arma è partito il proiettile che lo ha ucciso. L'autopsia e la perizia balistica confermeranno o meno la versione della donna. Lo sport, calcio, Serie B. Stasera il ritorno della finale playoff tra Catanzaro e Monza. Brianzole ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta 2-0. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi 19ª tappa, la Feltre Alleghe di 151 km con la scalata al Passo Giau, la cima Coppi di quest'anno. Potrebbe essere l'ultima occasione degli uomini di classifica per provare ad attaccare e insidiare il primato del danese Vingegaard, maglia rosa. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

quando fa caldo, doccia calda o doccia fredda? Questo è il dilemma del giorno, ragazzi. Io non riesco, io anche 40 gradi faccio la doccia calda. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Max e Max che chiaramente tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre. Saluto Pasquale, Viola in regia, tutti voi, e si parte con la musica più bella. C'è la nostra tripletta, Bruno Mars con Leave the Door Open, Giorgia con Il mio giorno migliore.

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silsonic, Leave the Door Open su Radio Kiss Kiss. E che sciccheria, Pasqua. Quando sento sta canzone mi sento chic. Solo per la canzone, però ve lo dico. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti da Marta. Come dicevo, in apertura fa caldo e già leggiamo tutti i rimedi possibili e immaginabili per sopravvivere all'estate che sta arrivando. Ma chiedo, come dicevo in apertura, ma sono l'unica che anche a 40 gradi non riesce a fare la doccia fredda? Cioè, io faccio la doccia calda sempre, anche quando veramente fa tanto caldo. Finalmente la scienza mi dà ragione, perché leggevo, anche Pasquale mi ha dato ragione, perché leggevo che far la doccia fredda quando fa caldo è la soluzione peggiore per rinfrescarsi, perché con l'acqua fredda i vasi sanguigni della pelle si restringono, vasocostrizione, e il corpo trattiene più calore all'interno invece di disperderlo, quindi il corpo può perfino produrre più calore come reazione allo shock freddo. Per questo, dopo il sollievo iniziale, si può finire per sentirsi ancora più accaldati. Quindi, soluzione finale, anche quando fa particolarmente caldo, mettetevi sotto la doccia, però impostate l'acqua su temperatura calda.

Cavana Irana. Irama, no, Irana. Che ridi, fetentone. Allora, in tanti come me, anche in piena estate, doccia calda, che poi esci dalla doccia e senti quel freschetto, fondamentalmente. Adesso parliamo di cose meravigliose. Sì, dimentica la solita routine, prepara la valigia e scegli il tuo posto finestrino. Vola a Siviglia tra le navate maestose della cattedrale e lasciati sorprendere dalla bellezza senza tempo dell'Alcazar. Respira la magia di una città che vive tra passato e presente. Da oggi decolli anche da Venezia. E allora cosa state aspettando? Corri su wizzair.com o scarica l'app per prenotare il tuo prossimo viaggio indimenticabile.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Yes, yes. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Yes, yes.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Yes, yes.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Yes, yes.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Yes, yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.

0: Buona domenica.
1: Buona domenica, ma è venerdì. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Vi racconto questa storia, poi mi dite magari se vi va cosa ne pensate. Allora, sappiamo che ormai nei centri storici delle grandi città ci siano solo turisti, B&B, prezzi maggiorati per qualsiasi cosa, e quindi le persone del posto non frequentano più i centri storici così tanto. Ma un noto bar di Firenze, come gesto simbolico, come per abbracciare la sua città e attirare i cittadini nel cuore di Firenze, aveva deciso di mettere il caffè a un euro a tutti i residenti di Firenze e zone limitrofe, lasciando invece il prezzo di 1,80 euro per i turisti. Bella iniziativa, i fiorentini felici, ma la felicità è durata poco ed il caffè è tornato a costare 1,80 euro per tutti. Questo perché alla cassa succedeva un casino, persone che si fingevano fiorentine proprio per risparmiare quegli 80 centesimi, liti perché quel comune limitrofo sì e il mio no, insomma anche il turista che se ne accorgeva pure se incavolava. E allora ha deciso il proprietario del bar: basta, leviamo tutto da mezzo, rimettiamo il caffè a 1,80 euro per tutti. Che poi domando, ma perché il turista in generale, dico, deve pagare di più? È giusto che alcuni locali abbiano un menù per i turisti magari gonfiati? È giusto che un turista paghi tutto di più rispetto a una persona del posto? Questo accade più o meno in

Guarda, bene, è giusto che i turisti paghino tutto di più, che abbiano dei menu a parte, che abbiano appunto dei prezzi particolarmente gonfiati. Ecco, ne parliamo perché accade in Italia ma in tutto il mondo.

ci sarà anche lui con noi sul palco del Kiss Kiss Way domani a Piazza Castello a Torino. Questa canzone probabilmente la sentirete live se siete da quelle parti. Una canzone che sicuramente ci farà divertire questa estate, J-Ax, Hippie Yayo, però anche no.

0: i pigliaio, però anche no, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone sempre presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci e temporali soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Massime calde per il periodo, comprese tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 32 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Torino, si parte da qui! Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss! Kiss, kiss, Arisa, J-Ax, Clara,

0: Gratis in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Kiss Kiss.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Kiss Kiss.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss.

0: Dvausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora faccio un recap veloce. Bar di Firenze è molto noto, aveva messo il caffè a 1 euro per le persone del posto, lasciandolo a 1,80 euro per i turisti. Poi, viste le lamentele, ha deciso di ritornare al vecchio prezzo di 1,80 euro per tutti, anche perché molti provavano a fingersi della zona. Mi scusi, mi dà un caffè? Ma lei non è di qui? Ma come? Non sono di qui. Pure per 80 centesimi ci hanno provato.
1: Chiedo scusa, sì, ma non faceva prima a mettere il caffè a 1,50 euro per tutti e basta?
0: Ah sì, fondamentalmente sì, avrebbe evitato magari anche tutte le critiche, ma come abbiamo detto, succede spesso, no? In tutte le città turistiche, in Italia come fuori dai confini italiani, spesso c'è il concetto dello spennamento del turista e con prezzi gonfiati per qualsiasi cosa, e non so quanto questo sia giusto.
2: Buongiorno Marta, guarda, è capitato proprio in questo momento, mi sono fermato una bancarella per ciliegie, guarda, entrando da Villassimino su per lavoro,
0: sì,
2: e non ha visto che avevo il camion e questo qua mi stava cercando di fregare. Come ha sentito la mia voce, ha detto: ah, ma tu sei sardo? Ha detto: no, no, a te non ti devo fregare.
0: Ma come?
2: Ma non dovresti fregare neanche i turisti, perché comunque non è giusto. Però lo fanno anche in queste cose, ragazzi.
0: Sì.
2: Ciao, cioè, a tutti e buon lavoro.
0: Ciao, un abbraccio a te. Cioè, se vado a mangiare una pizza a Piazza San Marco e me la mettono a 25 euro, ci sta per il posto, per la zona, e va bene. Ma non va bene se John, il turista americano, paga 25 euro e io che sono italiana ne pago 10. Questo più o meno dovrebbe essere il concetto generale. C'è James Blunt.

ci sarà anche Paola Iezzi con noi domani sul palco del Kiss Kiss Way a Torino. Ma vi capita di essere in macchina, magari vi passiamo una canzone di quando eravate bambini o di quando eravate ragazzini, vi si apre un cassettone pieno di ricordi, come se quella canzone avesse il potere di catapultarvi nel passato, ad un momento, di riportarvi da una persona che non vedete da allora? Il potere magico della musica, che riesce continuamente a farci viaggiare nel tempo. E allora c'è qualcuno che sa dirmi dov'era, cosa faceva quando suonava questa canzone qui? I Boston con More Than a Feeling 1976.

0: Boston con More Than a Feeling, dal 1976, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio
2: Kiss. La musica di Radio Kiss Kiss ci fa viaggiare nel tempo. C'è Anna che dice: ciao Marta, nel lontano 95 andavo con la mia famiglia a Maratea ogni weekend e papà nella sua vecchia tema aveva una cassetta con la canzone Come saprei di Giorgia. Ogni volta che l'ascolto faccio un tuffo nel passato a quei bei ricordi. Ti capisco, mi capita con molte canzoni. Ma noi vi facciamo viaggiare anche nello spazio, perché oggi è venerdì e c'è la geolocalizzazione, quindi tra poco vi darò degli indizi per capire dove siamo oggi io e Pasquale, e il più veloce si aggiudicherà anche i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss. Adesso i pinguini tattici nucleari.

Wherever it takes. Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzales, come vi pare. È venerdì e c'è la geolocalizzazione. Che vuol dire? Vuol dire che vi darò degli indizi per capire dove siamo io e Pasquale oggi. Il più veloce a geolocalizzarci riceverà anche i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss. Risposte tramite nota audio al 347 490 0042. Indizi, ascoltate bene. Siamo in una stupenda località europea. Qui si parla una delle lingue più antiche d'Europa, che non assomiglia però a nessuna lingua europea, nonostante ne faccia parte. C'è un museo futuristico rivestito di titanio che ha cambiato totalmente la città, un enorme cane fatto di fiori che è uno dei simboli più fotografati della città. Qui la gente dice spesso Caixo quando saluta, ecco, invece di dire altro. Nei bar trovi tantissimi pinchos appoggiati sul bancone, un piatto tipico di questo posto. E per finire, un ponte bianco moderno attraversa il fiume come una vela. Dove siamo? Avete capito? Avete già geolocalizzato il posto? E allora provate a indovinare tramite una nota audio al nostro numero WhatsApp, che è il 347 490 0042.

0: Vai Cimbora! E allora ragazzi, vi ho dato un po' di indizi per provare a geolocalizzarci. Siamo veramente felici di essere in questa località, ma avete capito dove siamo?
1: Sydney!
0: Siamo a Sydney? No, caro mio, non siamo a Sydney.
2: Ciao Kiss Kiss, per caso siete a Bilbao? Matteo da Torino.
0: Ciao, ciao Matteo! Allora, bravissimo! Siamo a Bilbao! Allora, lui è stato il più veloce, quindi si aggiudica i nostri gadget, però devo fare i complimenti alle centinaia di persone che hanno capito immediatamente che oggi siamo a Bilbao. Geolocalizzati con successo! E a proposito di Bilbao, hai presente quella voglia matta di cambiare scenario? Bilbao non è mai stata così vicina, che tu sia a Milano, a Napoli, Torino o a Venezia. La tua porta per i Paesi Baschi è aperta. Immagina di passeggiare tra le curve argentate del Guggenheim, di perderti tra i sapori esplosivi dei pinchos o di respirare l'oceano a due passi dalla città. Con le nuove rotte Wizz Air voli comodamente dai tuoi aeroporti preferiti. Corri su wizzair.com o scarica l'app. Bilbao ti aspetta.

0: Chissà a te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo. E 2 chili ti sembrano un macigno. Chissà a te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Kiss, kiss.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
5: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
10: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Kiss, kiss.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.

Alex Warren, Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Siamo stati un po' in giro per il mondo e continuo a parlare di viaggi perché pensavo quanto un viaggio può cambiare anche in base a come vieni accolto dalle persone del posto. Cioè, è importante andare in un posto in cui ti piaccia il paesaggio, ti piace il posto, però è importante anche essere accolti nel modo giusto. E allora anche quest'anno è stata stilata proprio una classifica dalla piattaforma World Population Review, che ha voluto appunto dirci qual è la città più ospitale in assoluto al mondo. E allora provate a riflettere su questa questione e tra poco spoilerò, vi dico subito, ecco, tra le nazioni più ospitali al mondo non c'è l'Italia, siamo al 28esimo posto. Tra poco proseguiamo il discorso.

Perfect, qual è la nazione perfect, quella in cui insomma si è più ospitali in assoluto? Non è l'Italia, ne parleremo tra poco. Intanto, a proposito di ospitalità, lui è un ragazzo felice, gioioso, ospitale, che in pochi mesi veramente ha conquistato l'Italia intera. Sto parlando di Samurai J, che torna con Flamenco Paranoia.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss Kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss Kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss Kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Runaway, Lady Gaga e Dacci. Ciao a tutti ancora da Marta, buon venerdì. Io il venerdì sono felice, ragazzi, un giorno che mi piace tanto. Come dicevo, come ogni anno la piattaforma World Population Review ha stilato la classifica dei popoli più amichevoli al mondo, quelli più ospitali, quelli che quando ci vai proprio ti fanno un sorriso. L'indagine annuale si propone di individuare i paesi che si distinguono per cordialità e accoglienza nei confronti di viaggiatori. Decima posizione la Grecia, nona il Kenya, ottava posizione Thailandia, Costa Rica, bah, sogno di andare in Costa Rica, invece indovina dove vado. Poi Oman, quinto posto Vietnam, quarto posto Indonesia, podio, terza posizione Filippine, seconda posizione per il Brasile, prima il Messico, che si distingue per l'entusiasmo e la premurosità con cui le persone del posto accolgono chiunque desideri visitare o vivere in questi luoghi. E l'Italia? Ragazzi, l'Italia, bene ma mica benissimo, siamo al 29° posto, dovremmo far di meglio, no?

Ci sarà anche Arisa con noi domani sul palco del Kiss Kiss Way a Torino, quindi non perdete l'appuntamento. In tanti ci state ancora scrivendo se c'è la possibilità di ricevere ancora i biglietti. Assolutamente sì, ragazzi, potete venire già da questo momento, ma anche domani tutto il giorno a Piazza Castello, proprio a Torino, per provare a raggiudicarvi i biglietti per l'area Pit, che è un'area stratosferica bellissima. Siete praticamente sotto al palco, quindi vi aspettiamo a Piazza Castello a Torino per provare a raggiungermi i biglietti per il tour di Radio Kiss Kiss. Intanto non so cosa facevate anche quell'anno, sto parlando del 2017, sicuramente tutti ballavamo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Io già li vedo, belli come il sole, splendenti, saranno in diretta da Piazza Castello a Torino. Sto parlando di quei due bei mattacchioni di Marco e Raffa che potete guardare anche al 158 della Digitale Terrestre. Chiudi tutto, Pasqualì, ti do un bacio grande, grazie per essere stato con me e grazie a tutti voi per essere stati con me anche oggi. Divertitevi e fate cose buone, mi raccomando, voi che siete in zona andate assolutamente a assistere al grande spettacolo del Kiss Kiss Way a Torino. Mi lascio con il Duran Duran e come sempre da Marta Kiss Kiss.

0: puntata di oggi dedicata
1: a tutte quelle convinzioni che avevamo soprattutto da bambini.
0: E
1: perché è uscito tantissime.
0: E allora, tutto oggi le ho e ancora non sono riuscito, diciamo.
1: Sì, magari sai che da bambini ci siamo portati nel tempo, perché è uscito questo nuovo studio, vorrei anche citare la fonte perché è Focus,
2: come
1: no?
2: Sempre.
1: Che sappiamo, si imparano anche tante cose, anche di scienza su Focus.
2: Cosa dice Focus? Mi sono dimenticato.
1: Dice che secondo uno studio molti bambini americani tra i 4 e i 7 anni non hanno la minima idea di quello che mangiano.
0: Bimbi, mangiate tranquilli, schifezze, è una cosa normale.
1: No, vabbè, questa è un'altra storia, però voglio fare un esempio specifico perché magari è successo anche a qualche nostro ascoltatore. Cioè,
0: adesso io immagino il bimbo italiano che dice: io non sono come gli americani, io mangio pulito, mamma mi fa mangiare bene.
1: Ma non parliamo solo di fast food o parlare salutare, cioè o mangiare salutare, cioè parliamo proprio di convinzioni legate al cibo. Per esempio, i bambini americani tra i 4 e i 7 anni pensano, il 40% di loro, che il bacon cresca sugli alberi.
0: Allora sono deficienti i bambini americani.
1: Noi invece sappiamo,
0: ora capisco.
1: Noi invece sappiamo benissimo che il bacon
0: è buono. È buono e la colazione.
1: Perché questo deve fare queste cose?
0: La bronchite, la gente che ascolta, siete te che tossisci.
1: Mi fai ridere e quindi la saliva mi va di.
0: Sappiamo che il bacon è?
1: È una parte del maiale, no? Cioè, comunque.
0: Ah, sì, vabbè, sì, sì.
1: Questo intendo. Cioè, nel senso, però, i bambini, sai, quelli americani soprattutto, pensano che derivi da tutt'altra cosa. Quindi oggi volevamo fare proprio la puntata su questo, perché sicuramente noi da bambini avevamo delle convinzioni che magari ci sono rimaste o che magari no, legate a qualsiasi ambito, non solo quello lì del cibo.
0: Mi piacerebbe una nota vocale di un bambino o di una bambina. Che possa commentare questa cosa del bacon che cresce sugli alberi.
1: E non è vero, lo vogliamo dire ai nostri piccoli ascoltatori.
0: Mi piacerebbe iniziare così oggi.

0: E allora io direi che possiamo, Marco, lanciare anche ufficialmente la domanda del giorno, meglio la frase da proseguire, perché oggi vi facciamo proseguire. Quale frase?
1: Da piccolo ero convinto che...
0: E vai!
1: Perché dai, le convinzioni che abbiamo avuto da bambini ce ne sono tantissime, che magari ci siamo portati nel tempo, che magari qualcuno ci ha smentito nel tempo, o che per tanto tempo abbiamo pensato. Voglio subito iniziare col mio esempio, perché io credevo che i gatti da bambino, se mangiavano troppo, diventavano delle tigri.
0: Io non ricordo se c'è un film o c'è un cartone animato che da piccoli guardavamo, perché anche io ero convinto di questa cosa. Devo un attimo scavare all'interno del cassonetto dell'immondizia dei ricordi.
1: Ah, ok, va bene.
0: E capire un attimo perché sì. Poi, sai, magari io ad esempio la convinzione che avevo è che la strega di Biancaneve
1: sì,
0: esistesse davvero e fosse la mia vicina di casa,
1: per
0: perché
1: esempio,
0: era identica.
1: Questa è una cosa.
0: Con i nei, con i brufoli, un poco.
1: Una convinzione comune che magari tanti nostri ascoltatori possono
0: quella
1: avere.
0: Di Michael Jackson.
1: Di Michael Jackson, il fatto che cioè,
0: fosse
1: pelle
0: diventato bianco invece era trucco. Però tutti quanti, secondo me, soprattutto negli anni 2000, negli anni 90,
1: sì,
0: quelli più grandi di noi avranno pensato: ma Michael Jackson è diventato bianco perché è diventato bianco. Invece no, lui non è diventato bianco.
1: E si è operato, sai, cose così. Oh. Invece volevo dire una convinzione tecnologica che molti magari possiamo avere, il fatto che quando il PC si rompe è perché magari lo stiamo spegnendo male.
0: Invece
1: quindi
0: no,
1: abbiamo la fobia di spegnere male il PC per paura che si possa rompere.
0: E il PC si rompe se lo spegni male. Chi è?
1: Forse
0: c'è qualcuno?
1: Forse
2: ciao Marchetta.
0: Ciao.
2: Ma in ambito culinario, ma se parliamo di cose che ci hanno rovinato l'infanzia, cioè io sono cresciuto con la filastrocca, che tre civette sul Comò che facevano l'amore.
1: Anche sì, Vale, bravissimo. Sì, sì, sì, quella è una
2: scena nella testa di un bambino.
0: È vero.
1: È una convinzione che poi non faceva così quella filastrocca.
0: Siamo cresciuti con le civette sul Comò, esatto, che si baciavano e facevano l'amore con la figlia del dottore. E allora tutti quanti abbiamo pensato: ma questa figlia del dottore, ma che problemi ha per stare
1: effetti
0: con le civette?
1: Dai, da piccolo ero convinto che 347 490 0042 messaggi scritti o note vocali.

0: Sembra di capire che stanno arrivando le note vocali, giusto? Buon pomeriggio da Marco e Raffa. Oggi trasmettiamo a Torino, in Piazza Castello. Parte ufficialmente la prima tappa del Kiss Kiss Way. Convinzioni diffusissime da sbloccare. Oggi lo stiamo facendo qui alla radio.
1: Forse. E io aspetta, da piccola ecco. Ero convinta che c'era il gorilla dello zoo di Torino, si chiamava Zio Crispino, e se non facevi il bravo veniva e ti portava via. Penso che era talmente radicato in me questo pensiero che ancora adesso dico che si ti piglia Zio Crispino, no? Per dire che non hai fatto il bravo.
2: Ce l'hai come detto diciamo nella vita di tutti i giorni.
0: Il grande assist che ci ha suggerito, perché domani quando saliamo sul palco iniziamo a parlare di Zio Crispino.
2: O Crispino, una cosa del
0: perché
2: genere.
0: Lei ha parlato di questo gorilla qui a Torino.
2: Esatto.
0: Ecco, è un grande assist. Facciamo dire a tutti quanti Zio Crispino. Ci facciamo raccontare questa leggenda.
2: Lo conosceranno qua a Torino.
3: Ciao ragazzi, parlando di convinzioni, l'altro giorno una mia studentessa, parlando di modi di dire, a cavallo donato non si guarda in bocca, pensava che Donato fosse il nome del cavallo.
2: Questa è un'altra convinzione comune.
0: E invece Donato chi è?
2: A cavallo donato, si dice a cavallo donato, capito? Cioè un modo di fare.
0: Quindi a cavallo regalato, cavallo donato.
2: Esatto, a cavallo donato non si guarda in bocca.
0: Sei sicuro che è donato in senso di regalato?
2: Il senso prenditelo comunque, cioè non capito il senso, non, però è vero, guarda, aspetta Gioschi, prima di mettere l'altro vocale, quante volte il proverbio, il detto, o lo diciamo male perché appunto non lo conoscevamo bene, o pensavamo volessi dire tutta un'altra cosa, come l'esempio di questa ascoltatrice?
4: Io invece, per una convinzione che mi passò mio nonno, ero convinto che la trippa fosse carne umana.
2: Okay.
4: E mi diceva che non si mangiava perché era carne umana, ma semplicemente per il fatto che io volevo assaggiarla, e diceva che non si poteva mangiare perché era carne umana.
2: Voleva
4: la
2: evitarti.
4: Trippa classica che si vende sulle bancarelle col limone.
2: Certo.
0: Voleva... Che cazzo è tuo nonno? Hannibal Lecter, scusami.
2: No, perché voleva evitare di farla mangiare al nipote, evidentemente, che magari era troppo piccolo.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: da Marco e Raff. Questa è Radio Kiss Kiss, oggi c'è felicità. Speriamo di trasmettervi felicità, allegria, come ogni primo pomeriggio dalle 14 alle 16. In questo caso oggi di più perché ci troviamo a Torino, perché domani inizierà ufficialmente il Kiss Kiss Way. Oggi veniteci a trovare al villaggio e poi da domani c'è il grande concerto. C'è Aldo al telefono.
1: No, allora c'è Baldo con la B. Giusto, Baldo?
2: Pronto?
1: Eccolo,
2: pronto.
1: Eccolo, Baldo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
0: Baldo o Balto?
2: Grazie a voi. Baldo.
1: Okay. Baldo, come quando dici Baldo giovane, è la stessa cosa.
2: Esattamente.
1: Esattamente. Baldo, allora, visto che oggi, lo faccio un piccolo recap per gli amici che sono appena connessi magari su Radio Kiss Kiss, hanno acceso il 158 il nostro canale TV, oggi stiamo proseguendo questa frase. Da piccolo ero convinto che tutte quelle convinzioni che magari ci siamo portati nel corso degli anni.
0: Di cosa eri convinto tu, Baldo?
2: Io da piccolo ero, diciamo, vedevo sempre i cartoni dei puffi e quando i miei genitori portavano a mangiare gelato io credevo che il gelato al gusto puffo fosse realmente fatto con i puffi.
0: Oh, quindi pensavi di mangiare i puffi. Ma è possibile?
2: Esattamente.
1: Cioè, scusami,
2: è una convinzione che ho tolto ai 10 anni.
1: Cioè, scusami, perché giustamente tu pensavi le fragole, raccolgo le fragole, ci posso fare il gelato. Con i puffi com'era?
2: Esattamente.
1: Vado a caccia di puffi e poi mangio. Scusa, qual era la connessione?
2: È perché dato che il colore del gelato fosse quel
1: certo,
2: color puffo, cioè certo. Uno pensava che fosse realmente fatto con i puffi.
1: Chiaro, ma non ti è mai venuta la curiosità di chiedere ai tuoi genitori ma ci sono veramente i puffi?
2: Cioè, ma tutti mi riassicuravano che non fosse vero, che era solo una cosa artificiale.
1: Era una cosa tua.
2: Ma io, essendo molto testardo, non mi credo a nessuno.
0: Comunque, hai condiviso una grande cosa. Secondo me hai fatto divertire tantissimi ascoltatori che ci stanno seguendo.
2: Grazie a voi.
0: E hai fatto divertire anche noi. La convinzione che avevi da piccolo, quindi, era che quando mangiavi il gelato gusto color puffo, mangiavi i puffi. Ciao fratello, chi schizza a te?
1: Ciao Baldo.
2: Ciao, buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao. Ognuno ha le sue convinzioni, magari raccontateci le vostre.

0: Piano, Emma su Radio Kiss Kiss con Arcomi. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Possiamo far ascoltare quella nota vocale che abbiamo sentito mentre ascoltavamo questo pezzo? Joski che parla di braccio di ferro.
1: Ciao,
0: della
1: Radio Kiss Kiss. E chi da piccolo non è cresciuto con mangia gli spinaci che diventi come braccio di ferro?
0: Tutti.
1: Sempre, ogni
0: tutti.
1: Giorno
0: sempre.
1: Per mangiare la verdura.
2: Sempre, sempre.
1: Ciao Alessandra da Roma.
2: Ciao Ale. Ale da Roma, brava che ce l'hai ricordato. Vabbè, beh, grande sigla, braccio di ferro.
3: A papà lo sei Love Man.
2: No, che c'è?
3: A papà lo sei Love Man. Mi piace andare con le donne, mi piace
2: ma perché devi rovinare una sigla di braccio di ferro? No, scusami Joski, grazie per averla messa, ma in realtà vogliamo dare proprio una chicca su questa roba qua che abbiamo ricercato, perché il mito di braccio di ferro sì è legato al fatto di mangiare gli spinaci che ti fanno venire i muscoli, quindi perché contengono molto ferro, che sono forti e quindi contengono anche molto ferro, ma in realtà è stato un errore proprio nel 1870 di battitura di un segretario scientifico,
0: sì?
2: Perché anziché scrivere 3,5 milligrammi di ferro, scrisse 35, e quindi da lì questa botta esagerata agli spinaci non si potette appunto fare nulla perché era in fase avanzata braccio di ferro, e ormai niente, l'errore era stato fatto, ma è stato un errore a fin di bene proprio perché lì ha portato benissimo e ha preso un esplo incredibile il cartone animato.
0: Joski, mettimelo qua in grande per piacere.
4: Adrenalina pura.
0: Mettimi in grande. Braccio di ferro non aveva niente di ferro. Mettimelo in grande, mettimi. Braccio di ferro non mangiava gli spinaci, ma mangiava il fast food. Joski, mettimi in grande. Braccio di ferro usciva con Antonio Conte.
2: Mamma mia, un'insalata fritta.
0: Trattative
2: che...
0: qua. Non ne faccio.

0: Un gran bel pezzo del 1987, i protagonisti sono i Guns N' Roses, il pezzo è Sweet Child of Mine, un minuto e riparte la seconda ora di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più... Sway, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: a Torino proprio perché da domani inizierà il Kiss Kiss Way, la prima tappa qui a Torino. Non vediamo l'ora, felicissimi, tantissimi artisti, e poi speriamo sia bello come l'anno scorso.
1: Salutiamo Pasquale Viola, Spider-Man dalla regia centrale, Gioschi qui con noi, Anna Chiara pure. Iniziamo la seconda ora con l'argomento di oggi, cioè tutte quelle convinzioni che magari ci siamo portati nel tempo da bambini. Ne abbiamo una sullo zucchero incredibile che vi voglio raccontare subito.

0: Quando mia nonna guardò mio nonno nudo, disse: oh, si muove,
1: è la stessa cosa.
0: E da qui è nato il pezzo di Jovanotti con Alfa.
1: Mamma mia, che brutta immagine.
0: Buon vento, buon pomeriggio a tutti da
1: Marco
0: e Rap.
1: Che tristezza.
0: Mio nonno, comunque,
1: certo,
0: ottantenne,
1: forte, però
0: con nonna era da tempo che non riuscivano comunque.
1: Vabbè, cose loro che io non voglio
0: e
1: sapere.
0: E i figli mi hanno provato, disse: ah, ma allora si muove, che bello, si spogliò, si muove, che
1: va
0: bello.
1: Bene, andiamo avanti per cortesia. C'era un messaggio sullo zucchero, giusto?
0: Mettimelo qua.
1: Non rompere le palle, tu e Corona, leggimi sto messaggio.
0: Allora, visto che oggi parliamo di tutte quelle volte che avevamo da bambini, ovviamente, diverse convinzioni che ci hanno tramandato nonni, fratelli, sorelle, oppure semplicemente un cartone animato, c'è Cristian che dice: ciao Marco e Raffi, io sono Cristian. Che dire, quando ero bambino credevo che al Polo Nord ci fosse un gran palo di zucchero a strisce bianche e rosse.
1: Ecco, io non so Cristian come ha fatto a avere questa convinzione, da cosa deriva, se magari qualche film sul Natale, non so se...
0: Palo di zucchero al Polo Nord.
1: Palo di zucchero, boh, perché...
0: Io per esempio ero convinto ci fossero solo i pinguini al Polo Nord e basta.
1: Per esempio, no. Ma in realtà volevo collegare questa cosa dello zucchero di questo nostro ascoltatore con lo zucchero di canna versus lo zucchero normale, cioè... Sapete che in realtà lo zucchero di canna non è più magro? Cioè il dolcificante, se sei a dieta, ok. Ma se no, se ti prendi lo zucchero di canna, non cambia niente con quello normale. Cioè,
2: sì, se puoi, dalle che se puoi.
1: È semplicemente uno zucchero di un altro gusto. Cioè tutto qua. E questa è una cosa, una convinzione che magari in tanti, me compreso, avevamo. Cioè pensare che lo zucchero di canna facesse meglio, mettiamolo così, di quello normale.
0: Mettimelo qua in grande. Bellina pura. Toschi, mettimelo qua in grande, Ben. Lo zucchero di canna... ti fa sballare.
1: No, non è vero.
0: Lo zucchero di canna
1: è di canna, ma non ti fa sballare.
0: Considerata droga.
1: Che stai dicendo?
0: Lo zucchero normale fa bene.
1: Ma non è vero.
0: Antonio Conte si fuma lo zucchero di canna.
1: Mettimelo qua. Ce l'hai sempre in bocca.
0: Mettimelo qua, Joschi.
1: Vabbè, comunque ci sono tantissime convinzioni ed è proprio l'argomento di oggi, perché a proposito di cibo, un'altra convinzione diffusissima è che l'ananas brucia i grassi.
0: Invece è una cagata colossale.
1: Non è vero, cioè, ma
0: non è proprio vero.
1: Sì, ma quante volte l'abbiamo sentito dire: però se mangi l'ananas bruci grassi. Non è vero, fa
0: ogni
1: bene
0: giorno.
1: Fa bene come frutta, ma non è che brucia grassi.

0: Ci siamo su Radio Kiss Kiss. Allora, ma perché sai, no? Che poi io sono quello che non c'è, ma invece poi quando ci sei tu fai danni.
1: Signori, allora, ma la cosa, la radio è verità.
0: Che
1: ma che
0: fare
1: non sai tutta, che la vogliamo, verità, ma che non
0: che
1: sai.
0: Che vogliamo fare adesso? Mi racconti,
1: ti sto crescendo con le mullechelle, come si dice qui a Torino.
0: Ma come si permette lei, ma la prego. Allora, scusami, adesso vogliamo riportare tutto nei ranghi, certo, ovviamente.
1: Certo.
0: Vogliamo adesso fare quella cosa che ci piace tanto e che piace tanto anche ai nostri ascoltatori.
1: Ballare, io ballo subito, vado fuori, sono pronto con la mia coreografia.
0: Raccontare cose di quello che succederà.
1: Ah, tra l'altro io non voglio dire, ma ho presentato una cosa, ho preparato una cosa molto bella per il Kiss Kiss.
0: No, c'ho paura.
1: No, a te non te l'ho detto.
0: Ecco, cosa?
1: In realtà non l'ho detto a nessuno.
0: Allora non
1: lo sa solo il nostro coreografo.
0: Di che cosa si parla?
1: Un ballettino che a un certo punto, sul finale, sul più bello, io sbuco da sotto e faccio una piccola coreografia con Gaia e faccio ta ta.
0: No, a parte che quella magari non lo so se la canta, però c'ha anche il pezzo nuovo dove non è previsto il chaka chika boom.
1: No, io sul pezzo nuovo entro e faccio
0: completamente fuori tempo. Allora, caro Ciro, abbiamo,
1: attenzione,
0: da dire una
1: io
0: cosa.
1: Una cosa da dirti, attenzione, perché ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo,
1: il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla prima tappa di Torino.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
4: Tenera, tenderli.
3: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, ma anche sul palco del Kiss Kiss Way domani sera, eh?
1: Il messaggio cantato.
2: Ma so io, non sto capendo niente.
0: Ma non devi capirci niente, l'unica cosa da capire
2: è siamo in due.
0: È come succede che ci arrivino questi messaggi estrapolati da chat. Noi non vogliamo neanche indagare troppo in retroscena.
2: Però mi piace questa chat.
0: Quale
2: lo sai
0: chat?
2: Perché? Perché mi ricorda i tempi andati.
0: Sì, certo che ti ricorda i tempi dei villaggi turistici,
2: esatto,
0: dell'animazione, perché il contesto più o meno è quello. Non lo leggiamo, tanto si capisce. Sono tutti messaggi che arrivano da chat che ci inviate voi e che noi, grazie all'intelligenza artificiale, vi facciamo sentire come una canzone. E parte esattamente la prima della chat di gruppo, la prima chattata.

0: userò spesso.
1: Ma no, è che se tu dici all'intelligenza artificiale di cantare zozzerie,
0: non la prende.
1: Non lo sa, perché è puro, è purissimo.
0: Comunque attenzione, abbiamo quindi la canzone del capo animatore,
1: sì,
0: benissimo,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: fra
1: sì,
0: poco ragazzi,
1: sì,
0: attenzione, sì, perché avremo la risposta di altri personaggi dell'equipe.
1: È vero, risponderà prima una responsabile mini club e costumeria, se vogliamo metterla così, e poi ci sarà la risposta di qualcun altro che forse è il diretto interessato, però storia di animazione, noi li abbiamo, allora, è un po' il nostro background, veniamo un po' da quella roba lì.
0: E vabbè, io ma ti devi calmare.
1: No, però aspetta.
0: L'hai fatto proprio a livelli bassi.
1: No, vabbè, lascia perdere quello. Però io mi ricordo la costante della costumeria che era
0: un po'. Mi ricordo Costanza.
1: Il rifugio, un peccatorum di un po' tutti quanti noi quando siamo.
0: È vero.
1: Tra poco di nuovo il messaggio cantato, state lì.

0: Che modo bello di dire Dracula. Guarda, da oggi in poi non lo dirò più alla stessa maniera.
1: Spettacula, spettacula.
0: Eravamo rimasti al punto in cui un capo animatore, nel messaggio cantato, questa rubrica di cui ci vantiamo tantissimo, si lamentava di quello che era successo.
1: Si lamentava perché dice ai propri ragazzi: ragazzi, dovete fare le zosserie, non ve nascondete nella costumeria, perché tra l'altro Chiara ha sgamato tutto e ha trovato tante bottiglie, tanto schifo.
0: Hai detto Chiara?
1: Io
0: non so se è lei che risponde al secondo messaggio nella chat. Non lo so, però c'è un'animatrice che dice: oh, regà, allora mettiamo i puntini su lei. Sentiamo.

0: In faccia,
1: oh, ma come dalla scenografia in faccia?
2: Ma guarda che bisogna essere perentori. In certi momenti bisogna essere perentori, ma intanto c'è chi non si tira indietro
1: e si fa avanti
2: e dice: sono stato io. Chat di gruppo,
1: ragazzi,
2: risponde il diretto interessato.
1: Questo adesso si incazza,
2: ma com'è epica sta cosa qui, eh.

0: Ci siamo tranquillizzati.
1: Però bella, potrebbe essere un ritornello. No, era solo birra.
0: Voglio capire una cosa. Lui quindi stava portando la signora in spiaggia dove il capo animatore aveva detto di andare.
1: Esatto, la signora dice no, però fa freddo. E quindi dice ok, ti porto in costumeria. Voleva andare in camera sua, ma la

0: Vedi come funziona? Che se adesso avessi fischiato io, tu mi avresti detto che non si deve fischiare in radio.
1: Ma perché non sai
0: fischiare? Lui lo fa, scusami, One Republic lo fa.
1: Lui fischiettella.
0: Loro fischiettellano. Intanto, oh oh, attenzione, guarda chi c'è, Noemi.
1: Sì, con tu cosa fai questa sera?
0: Beh, non te lo posso dire.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: la potenza eversiva di un artista come Sam Burr, ecco perché il pezzo si chiama Potential su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, potenzialmente.
0: No, voglio capire se tu vuoi andare in ritiro spirituale prima dell'evento di domani.
1: Certo, mo ci vado.
0: Sì, tra poco ci salutiamo però.

0: qui a Piazza Castello.
1: Esatto.
0: A Torino con Kiss Kiss Way.
1: Ma infatti perché siamo soliti salutarvi a quest'ora del venerdì e darvi appuntamento a lunedì. Invece no, l'appuntamento ovviamente per tutti quelli che avessero il biglietto per il Kiss Kiss Way, prima tappa a Torino, ci vediamo domani sera. Noi saremo sul palco e avremo piacere di guardarvi lì tra il pubblico a divertirvi insieme a noi.
0: Tutti!

0: History Kiss del 1971, A Horse With No Name degli America. Grazie Corrieri, a lunedì e tra poco la redazione con le ultime notizie di oggi. State con Kiss Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Buona serata e ben ritrovati. Lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, a dichiararlo Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente americano ha inoltre annunciato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Intanto, nel corso di una conversazione telefonica, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato all'omologo omanita al-Busaidi che l'accordo finale con gli Stati Uniti dipende dalla fine delle richieste eccessive e le posizioni mutevoli e contraddittorie sui negoziati da parte di Washington. Araghchi ha inoltre affermato che Teheran rimane seria e ferma nel perseguire quelli che definisce i suoi legittimi diritti e interessi. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. Bucarest intanto, dopo lo schianto del drone, ha dichiarato il console generale russo persona non grata e lo ha espulso dal paese. Mosca minaccia ritorsioni per la chiusura del consolato. Cittadini dei paesi dell'Unione minaccia intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. Nel frattempo il capo del Cremlino Putin respinge ogni accusa, nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto in Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino deviato dalla sua traiettoria a causa delle difese elettroniche o da una carenza nei dati. Veniamo in Italia con la cronaca e di 19 feriti il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto avvenuto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Nessuno è in gravi condizioni. Dagli accertamenti svolti è emerso che l'auto non era coperta dall'assicurazione e che l'uomo 51 anni era senza patente. A bordo del mezzo che è stato sequestrato c'erano in tutto 7 persone, oltre al conducente, la moglie incinta che è stata trasferita per precauzione all'ospedale di Palermo e 5 bambini, questi ultimi sul sedile posteriore. Secondo i primi accertamenti, l'uomo non avrebbe rispettato lo stop. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione. L'allarme è stato lanciato da altri familiari. L'aggressore è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'arma del delitto con cui l'uomo avrebbe colpito la vittima potrebbe... Lo sport calcio Serie B, alle 20 il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli sono ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta per 2-0. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Umberto Aprea buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te caro Umberto, grazie per quest'ultimissimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss come sempre torna domani mattina. Buona Buonasera e benvenuti a bordo. Sono le 19 in punto del 29 maggio, è venerdì. Alzate il volume, distendete i pensieri soprattutto e godetevi il viaggio verso sera. Alla colonna sonora perfetta ci pensiamo noi, quelli di Portami a casa Kiss Kiss. Fino alle 21 insieme vi salutano in ordine alfabetico di cognome Rita Manzo che vi sta parlando e Max Pennino in regia, ricordandovi che in qualunque momento sarete benvenuti anche con messaggi e vocali. Iniziamo il nostro viaggio con Pinguini Tattici Nucleari.

prima Pinguini Tattici Nucleari, poi i Gorillaz ed infine Rosé e Bruno Mars qui nella musica più bella. Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Il weekend lungo del 2 giugno è ufficialmente iniziato. I dati della mobilità confermano che siamo un popolo in movimento. Si parla di milioni di italiani in viaggio in queste ore. Dunque, se siete al volante in questo momento e state ascoltando Radio Kiss Kiss, fate parte di quei milioni di italiani che stanno in qualche modo trasformando l'abitacolo dell'automobile in uno spazio di transizione, cioè tra la settimana appena conclusa e l'inizio del decongestionamento mentale. Cioè, esiste qualcosa di più bello?

La più bella del mondo Rocco Hunt, qui per voi è la vigilia della prima tappa del Kiss Kiss Way, ragazzi, il tour di Radio Kiss Kiss a Torino. È inutile che, insomma, che ve lo dica, potete immaginarlo. Siamo molto emozionati, siamo eccitati, siamo felici di incontrarvi per fare baldoria insieme. Siamo felici di ospitare sul palco il gota della musica italiana anche quest'anno. Il nostro sogno chiaramente sarebbe quello di abbracciarvi tutti, ma lo facciamo attraverso la musica e il nostro proverbiale entusiasmo, proprio per augurarvi una bellissima estate con il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss 2026. Quindi ricordo brevemente a chi non è riuscito a prenotare i biglietti che, così come è avvenuto oggi, anche domani è possibile venire in Piazza Castello al villaggio Kiss Kiss e semplicemente divertirvi, giocare insieme a noi e vincere i biglietti per l'area Pit e godervi lo spettacolo proprio lì sotto al palco. Alanis Morissette nella musica più bella di Kiss Kiss, ora con Guardian. Yeah.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Green Kiss.
1: In Spagna, per prevenire i devastanti incendi estivi, è scattato un piano strategico, secondo me geniale. Hanno reclutato degli asini pompieri. Non saranno ovviamente dotati di idranti, ma faranno un lavoro di pura bioingegneria. Questi animali verranno schierati nelle aree boschive, quelle più impervie, quelle più ripide, dove i macchinari umani non possono arrivare, e il loro compito sarà semplicemente mangiare. Cioè, pascolando in modo sistematico, ripuliscono il sottobosco dai cespugli secchi e dalla vegetazione fitta che funge da combustibile per le fiamme, creando così dei veri e propri tagliafuoco naturali. Una soluzione a costo zero, a emissioni zero e che non genera inquinamento acustico per la fauna locale. La natura che protegge se stessa, con un pizzico però di ingegno umano.
0: Green Kiss. Green Kiss.

po' di sano romanticismo. Rivolgiti con fiducia ad Ed Sheeran, appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss con Camera. Cambiamenti radicali in vista nella vita di Ed Sheeran. Dopo ben 15 anni ha deciso di voltare pagina e ha detto addio alla sua storica casa discografica. In realtà ha pure dato un taglio netto ai suoi famosissimi capelli spettinati. Ed ognuno di noi sa molto bene che quando si cambia look significa che qualcosa di grosso è nell'aria. Credo, scherzi a parte, arrivi per tutti, no? Quel momento della vita in cui ti guardi allo specchio e capisci che i vecchi abiti o le vecchie situazioni semplicemente non ti rappresentano più, non ti riconosci più. Ed è esattamente lì che serve proprio il coraggio di stravolgere tutto, di rischiare. Per rimanere fedeli a se stessi lo si fa, ecco. Se c'è una cosa che qui su Radio Kiss Kiss non cambia mai è la voglia di condividere con voi la buona musica, la più bella. Mahmood in arrivo con Barrio.

New Kiss, una canzone sull'amore per le cose reali in un mondo di intelligenza artificiale e di tutto ciò che è digitale. Parole testuali, queste che vi ho citato, di Sienna Spyro, autrice di questa canzone, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, l'ascoltiamo, si intitola Matti.

0: è New Kiss, il nuovo singolo di Sienna Spyro. E sentiamo che tempo farà. Nel fine settimana ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile ovunque nelle prossime ore. Domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Col passare delle ore potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Massime tra 26 e 30 al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Kiss kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Kiss, kiss.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Kiss, kiss.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss, kiss.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
14: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Runway, Lady Gaga e Doechii su Radio Kiss Kiss. Facciamo una breve tappa in, Bangladesh, proprio dietro l'angolo adesso, per salutare questo famoso rarissimo bufalo albino di 700 kg. Probabilmente lo conoscete, l'avete visto, è diventato una celebrità mondiale grazie ai social, è diventato un meme vivente per via di questo ciuffo di peli biondi sulla fronte che ricorda proprio l'acconciatura di Donald Trump. Quindi questo bufalotto tenerissimo era destinato al macello per una festa rituale, però nelle ultimissime ore il governo è intervenuto direttamente per risparmiargli la vita dopo una mobilitazione di massa sui social. Quindi il bufalotto Donald Trump è salvo. Le immagini di questo bufalo con il ciuffo presidenziale stanno veramente dominando i feed di TikTok, di Instagram, e così è diventato un simbolo intoccabile, comunque assai più carino di Donald. Certo, ora che è ufficialmente salvo e intoccabile grazie al web, speriamo solo che la notorietà non gli dia alla testa, anche perché gestire 700 kg di bufalo con manie di grandezza presidenziali potrebbero diventare un problemino per la fattoria. Torniamo alla musica.

Ma quanto è morbido e rassicurante John Legend, ascoltarlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss, è un piacerone. Save Room, abbiamo scelto questa del 2006. Una bella notizia che farà felici milioni di fan di Elisa. Elisa che ha ufficialmente annunciato il suo ritorno live per il 2027 e lo farà davvero in grande stile con una notte unica alla RCF Arena di Campovolo per celebrare ben 30 anni di straordinaria carriera. Quindi sarà una festa totale, un viaggio tra i successi generazionali che cantiamo tutti. Cioè, è incredibile che siano passati 30 anni da quel debutto pazzesco con Pipes and Flowers. Cioè, abbiamo iniziato ad amarla che eravamo dei ragazzini, oggi ci ritroviamo a cantare le sue canzoni in auto con i nostri figli e con la stessa identica energia di allora. Blanco con Elisa adesso, questa è Ricordi.

Niente, bellissimo, questo sax finale mi piace tantissimo. Ricordi di Blanco ed Elisa chiude la prima parte del nostro appuntamento di oggi. In realtà è un history kiss a chiuderla. Ed è un pezzo di storia della musica datato 1989, quando questa donna splendida, bellissima, anche attrice di grande successo, Lisa Stansfield, decise proprio di conquistare le classifiche mondiali con un pezzo strepitoso che infatti ascoltiamo dal 1989 ad oggi con grande piacere, ed è inserito anche nella lista dei pezzi di storia della musica degli History Kiss. This is the right time.

0: History Kiss del 1989, This is the right time, era Lisa Stansfield.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

9 maggio venerdì, mi fa solo immensamente piacere sapere che la musica più bella sia di vostro gradimento anche stasera, così come tutte le sere. Buon viaggio a tutti verso sera. Grazie per aver scelto di viaggiare con la compagnia Kiss Kiss. Le prossime tappe di Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento che state ascoltando, quello tra le 19 e le 21 con me, Rita Manzo, sono Milano, Parigi e il Maryland per un festival pazzesco al quale vorrei tanto partecipare se non fosse un tantino lontano arrivarci. Nella musica più bella subito Madame e Marrakesh con Volevo capire.

Prima Madame Marrakesh con Volevo Capire, poi Jamilia Superstar del 2003 ed infine J Balvin e tutto il cucazzaro, come direbbero i Corrieri di Kiss Kiss, quindi tutti i soci, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, eccetera. Volevo soffermarmi su Dua Lipa perché oramai ufficiale, ne parlano tutti. Dua Lipa ha scelto la Sicilia, la terra del sole, per il suo matrimonio con l'attore Callum Turner. Le nozze blindatissime si terranno fra qualche giorno, il 5 giugno, nella spettacolare cornice settecentesca di Villa Valguarnera a Bagheria, mentre Palermo è già stata presa d'assalto da una parata di superstar globali. Oggi leggevo Elton John, Donatella Versace, cioè una scelta meravigliosa. Cioè, in fondo, se devi giurarti amore eterno, non c'è niente di meglio del calore, dei colori, della cucina della Sicilia per iniziare una nuova avventura, soprattutto matrimoniale, con il piede giusto. Quindi un grandissimo augurio a questa bellissima coppia. Altra coppia in arrivo, ma solo artistica, qui su Radio Kiss Kiss, Nerissima Serpe e Frito, Ridere di te.

Un dichiarato omaggio a Vasco Rossi da parte di Nerissima Serpe qui su Radio Kiss Kiss, ridere di te. E facciamo tappa a Milano adesso, dove è appena scattato un codice rosso per un cantiere decisamente insolito, perché il comune ha dovuto transennare e avviare il restauro d'urgenza dei famosi testicoli del celebre toro in mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele, perché a furia di piruette sul tallone e video su TikTok i turisti hanno danneggiato gli attributi dell'animale, costringendo i restauratori a sostituire le tessere rosa usurate. Quindi il rito scaramantico è ufficialmente sospeso. Quindi se siete a Milano, insomma, dovete aspettare un attimo. Che dire, auguriamo buon lavoro agli artigiani, ma soprattutto tanta solidarietà al povero toro che da secoli subisce lo schiaccianoci più famoso d'Italia in nome della fortuna degli altri, però. Quindi dai e dai, anche il toro della galleria a un certo punto si rompe le

0: Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Way fino all'11 luglio.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Qualcuno è arrivato a destinazione, anzi grazie per avermi avvisata al 347 490 0042. Altri amici continuano a viaggiare per raggiungere la meta del lungo fine settimana che abbiamo davanti, mani sul volante, sognando la famosa birretta ghiacciata arriva domani nel tardo pomeriggio al tramonto. Facciamo una breve tappa a Parigi adesso, possiamo farla Max Pennino? Dove c'è una clamorosa rivoluzione culturale in corso, perché il Museo del Louvre ha ufficialmente deciso di sfrattare la Gioconda dalla sua storica collocazione, cioè per combattere il turismo di massa e i selfie selvaggi, Mona Lisa si trasferirà in una mega sala sotterranea interamente dedicata a lei, con un bel ingresso indipendente e un biglietto extra da pagare, in pratica isolata dal resto del mondo. Quindi dopo secoli e secoli passati a sopportare i flash, gli sguardi indiscreti, i bastoni per i selfie a 3 centimetri dal naso e recentemente anche gli imbrattamenti da parte degli attivisti ambientali, ecco, finalmente anche lei, anche la Gioconda, ottiene il massimo riconoscimento contemporaneo, il famoso smart working in totale isolamento. Cioè me la sento proprio la Mona Lisa che fa: ah, finalmente è un po' sola.

0: La favola per lui è iniziata con Ordinary, che abbiamo tanto ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Era Alex Warren, e la favola continua con Fever Dream, che sta andando fortissimo in tutto il mondo. Tra poco un New Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere. L'ascoltiamo dopo questa dei Fun 2012, si intitola Carry On.
1: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th.

E vi avevo promesso, dopo il successo pazzesco a Sanremo è finalmente fuori Amatore, il nuovo e attesissimo album di Samurai J, che all'anagrafe è proprio Gennaro Amatore, e dentro c'è tutta la sua anima urban, ma come New Kiss ha scelto la traccia più calda, si intitola Flamenco Paranoia.

0: New Kiss, la nuova di Samurai J. Parliamo di un grande festival. Tom Morello l'ha organizzato. Tom Morello è lo storico chitarrista dei Rage Against the Machine, che ha appena annunciato appunto il Power to the People Festival, quindi un mega evento di impegno sociale previsto per il prossimo 3 ottobre. Un festival apartitico, apolitico, dedicato a grandi cause sociali, quindi dalla pace ai diritti civili fino alla guerra, alla giustizia ambientale. Per l'occasione Morello ha tirato fuori proprio l'agenda dei cosiddetti contatti pesanti, ha reclutato giganti del calibro di Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews. L'obiettivo è dimostrare che il rock può ancora svegliare le coscienze collettive, e si terrà purtroppo negli Stati Uniti, lontano, precisamente nel Maryland, a breve distanza da Washington DC.
1: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Kiss Kiss.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Kiss Kiss.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Buon venerdì sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ora, se pensate che il metal sia solamente borchie e oscurità, no, dobbiamo cambiare idea. Stasera dobbiamo ricrederci con questa alleanza decisamente inaspettata ma molto interessante. I Metallica hanno unito le forze con la Croce Rossa Italiana per una campagna straordinaria che invita tutti i fan a donare il sangue. Quindi durante le tappe del tour la Croce Rossa allestisce dei veri e propri punti di raccolta sangue mobili, ovviamente direttamente nei pressi degli stadi e dei festival dove i Metallica si esibiscono. Quindi i fan possono donare prima di entrare e sentire il concerto. Che dire? Bello, no? Cioè, iniziativa bellissima. Intanto doniamo tutti perché è importante, però è bello così sottolineare il fatto che a volte i contrasti più netti, ecco, creano le migliori sinergie. Maria Gadù per voi ora su Kiss Kiss.

Mamma su Radio Kiss Kiss con Cabana, nuovo singolo, anche lui protagonista del Kiss Kiss Way, la prima tappa del Kiss Kiss Way 2026, domani sera a Torino. Torino, stiamo arrivando, aspettaci. Katy Perry in arrivo per voi ora, questa è Dark Horse. Let's

0: Bomba. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19, ma in realtà io torno anche domenica tra le 13 e le 15 per una puntata speciale, spero, per me lo sarà sicuramente, la mia prima domenica tra le 13 e le 15 di Non è domenica senza Kiss Kiss. Stefano Piccirillo arriva con Io tuo Kiss Kiss adesso fino alla mezzanotte insieme a voi, grazie a Max Pennino in regia per salutarvi. Un History Kiss del 1990, trattasi di Wind of Change degli Scorpions. Da Rita buona serata, buon weekend, kiss kiss a tutti.

Cambiamento arrivò proprio nel 1990, molti accostarono questa canzone alla caduta del muro di Berlino, sì, in parte è vero, in realtà è il cambiamento degli Scorpions, andarono dritti dritti fino all'ex attuale Unione Sovietica e dissero: al posto dei carri armati noi portiamo le chitarre, una bellissima frase. Ma buonasera! Sei io, tu e Kiss Kiss. Io, come al solito, come capita durante la settimana, mia amica, lei torna tra le 13 e le 15 e insieme facciamo questo venerdì pieno di partenze, pieno anche di successi di Radio Kiss Kiss, perché è andata in porto anche la giornata 1 a Piazza Castello del Kiss Kiss Way e ne parleremo. Poi avremo voglia di ballare perché grazie a Dio è venerdì, quindi prima parte sarà dedicata alla più bella dance degli ultimi 50 anni e cominciamo con Al mio paese, Brancale, Levante.

E domani sera a Piazza Castello Torino sarà grandissima festa, perché avrete la possibilità di vedere a pochissimi metri Serena Brancale, Levante e Delia, tre bellissime ragazze nonché ricche di talento, per la prima tappa ufficiale anche il super concerto del Kiss Kiss Way di domani sabato 30 maggio. Io leggevo sull'intelligenza artificiale Stefano Piccirillo, la voce del calore e dell'empatia. Grazie intelligenza artificiale, buonasera da parte mia, conduzione calda, intima, molto vicina al pubblico e focalizzata sul contatto diretto con gli ascoltatori. Anche la I conosce Io, Tu e Kiss Kiss. Nella nostra prima parte del venerdì, il meglio della dance. Andiamo subito negli anni 90, che vengono ballati puntualmente anche in questo 2026. Qualche esempio: Music Sounds Better With You degli Stardust, Yard Drive con Deep Deep Inside, piuttosto che Push the Feeling On dei Nat Crawls, Gypsy Woman, la da di la di da parte di Crystal Waters. E poi c'è la storia di Robin Stone. Infatti Robin S, conosciuta da tutti così, incise la prima versione originale di Show Me Love nel 1990. La versione era molto carina, però arrivò un producer, come spesso capita, e ribaltò, trasformò la canzone, così come è capitato per Space Cowboy di Jamiroquai con Dave Morales, piuttosto con Tony Braxton, l'ingresso di Frankie Knuckles per il remix di Unbreak My Heart e tanti mille esempi, Todd Terry con Missing Everything But The Girl. Ebbene, Stonebridge, questo producer scandinavo, trasformò letteralmente Show Me Love in un inno dance senza tempo, e questa è la sua versione con il basso elettronico, questo Io, Tu e Kiss Kiss del venerdì.

0: Lo senti il basso elettronico? Cambiò la storia della dance, soprattutto negli anni 90, e cambiò le sorti di Robin Stone, conosciuta da tutti come Robin S, grazie a Stonebridge. You Got Me, Show Me Love. Lo so che l'hai ballata anche l'altro ieri, però pensa che è datata 1993, è diventata una canzone da ballare esattamente eterna, come tutto il mood anni 90. Prima abbiamo citato qualche titolo importante che ha caratterizzato non solo i club degli anni 90, ma anche i club che svolgono attività decisamente recente. E poi in Italia siamo stati i re del ballo del trattore e il gesto del comando, perché alcuni tormentoni italiani sono diventati dei classici da ballare in divertimento con la comitiva, in particolare con Fabio Rovazzi. E qui siamo nel 2016. Lui nacque come videomaker, un videomaker appassionato di computer, di elettronica, e il disco è diventato un fenomeno di massa grazie alla visita nel locale dove si esibiva come animatore di J-Ax e Fedez, che allora, 10 anni fa, vivevano una grande stima e amicizia insieme. Andarono a vedere Fabio Rovazzi e furono colpiti proprio da questo personaggio, tant'è che il modello positivo dei giovani venne stravolto attraverso l'ironia di questa canzone, pubblicata appunto nel febbraio del 2016. Ha letteralmente monopolizzato l'estate italiana, diventando il primo singolo nella storia a conquistare il disco d'oro basandosi esclusivamente sullo streaming. Pensate, questa nota neanche tanto a margine. E allora andiamo a comandare.
1: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

Ma ci ha fatto vivere un ricordo pazzesco. A distanza di 10 anni andiamo a comandare. Hai fatto anche tu la danza del trattore, se non stai guidando in questo momento, o se sei su un trattore, perché abbiamo anche ascoltatori sui trattori al tramonto, ormai avanzati.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Kiss, kiss. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Yes, yes. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Yes, yes.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Quando Sombra riflette su quello che sarebbe potuto essere, ammettendo che l'idea di aver perso quel potential lo sta letteralmente facendo impazzire, il Makes Me Mental recita all'interno della canzone: potenzialmente, uscito dal ristorante, potresti anche prendere l'automobile, però c'è qualcuno che si è messo in doppia fila. Nel tardo pomeriggio ho assistito ad una scena dove c'era una ragazza poverina che non poteva uscire e continuare il suo percorso perché bloccata da un'automobile in doppia fila. Allorché l'ho incontrata all'andata della mia passeggiata, ma anche al ritorno mi sono fermato per forza, cioè mi batteva il cuore anche proprio a livello tenero. Ho detto: io la devo liberare questa ragazza in qualche modo. Ma hai chiesto al supermercato lì? E lei mi ha risposto: ah, è vero, solo che mi dava fastidio chiedere all'interno del supermercato se qualcuno avesse messo la macchina in doppia fila. Pensa alla gentilezza ma anche alla timidezza di questa persona. Ho assistito alla sindrome di Stoccolma dell'automobilista per la prima volta nella mia vita. Intanto faccio gli auguri a Fedez, che tra un mese diventa papà di nuovo insieme a Giulia. Qui invece in musica insieme a Francesca Michelin, ricordate, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Prontissimi anche questa sera per festeggiare Radio Kiss Kiss, l'appuntamento tanto atteso, 23 e 26, pronti via, 5 canzoni, 5 decadi, ti faremo emozionare tantissimo. Visto che prima ho accennato al traffico in generale, anche alle automobili in doppia fila, soprattutto la sera del weekend, l'anno in questione, siamo nei 90, presenta la storica coda di 25 chilometri generatasi al tunnel del San Gottardo in Svizzera, colonna di veicoli da record registrata durante il Venerdì Santo, che bloccò gli automobilisti diretti a sud verso il Ticino. Altra coda degna di nota nello stesso anno si verificò il 7 agosto in Kenya, dove un ingorgo paralizzò per 2 notti consecutive l'autostrada Mombasa-Nairobi all'altezza del Parco Nazionale dello Tsavo. Lo stesso anno, dopo il grande successo con i Fugees nel rifare ad esempio Killing Me Softly, la cover tratta dal repertorio di Roberta Flack, l'attività solistica del gruppo dei Fugees, chiamato Fugee Camp, iniziava a proliferare. Insomma, c'era Ghetto Superstar, per fare un esempio, di uno dei membri della band, c'era la straordinaria voce che debuttò quale solista di Lauryn Hill con Doo-Wop. That thing. Pallina, roulette, indovina l'anno.
0: 1998.
2: Yo, back on the

0: Firmato Lauryn Hill, partito 50 su Radio Kiss Kiss con l'anno 1998 e anche un inno di emancipazione, l'ennesima canzone dedicata alle donne che dovevano liberarsi di alcuni schemi pregressi e un avvertimento anche agli uomini che sfruttavano le donne e si comportavano in modo immaturo. E poi si rivolge direttamente alle donne, proprio esortandole ad avere rispetto per se stesse, un monito che spesso e volentieri fortunatamente troviamo nell'intera storia della musica, da passato remoto a passato recente. Siete su Radio Kiss Kiss, roulette pronta per il prossimo lancio della pallina di un anno che segna l'introduzione dell'euro in contanti, di un mondiale sfigatissimo per l'Italia del calcio in Corea. Ricordate quella partita arbitrata dall'arbitro Byron Moreno, arbitro, insomma, poi ognuno gli dà la definizione, davvero gli occhi strabuzzati, era un po' tra sogno e realtà, l'espressione facciale di Totti, Vieri, insomma i leader del lo spogliatoio di quell'anno. Nello stesso anno Lose Yourself di Eminem fu il brano portante della colonna sonora del film autobiografico intitolato 8 Mile. Tra l'altro Lose Yourself è ritornata di grande attualità recentemente perché il pezzo che ascolta Sinner prima di scendere in campo con le sue cuffiette, in alcune scene si vede persino Eminem con in mano il foglio di carta originale su cui ha composto i versi di un pezzo iconico della musica rap. Pallina, indovina, indovina, indovina.
1: 2002.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Find the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, don't miss your chance to blow. Davvero parole diventate iconiche, fermate dalla memoria, grazie a Eminem, Lose Yourself. Primo tempo andato di 50 che torna tra qualche minuto. C'è una novità firmata Clara e San Giovanni. Le ragazze, sapessi.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss, kiss.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Kiss, kiss.
0: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Adesso ti faccio emozionare davvero, perché stiamo per suonare probabilmente una delle canzoni più belle della storia in assoluto, celebrando i 50 di Radio Kiss Kiss, per l'appunto in 50, tutte le sere intorno alle 11:30 fino alla mezzanotte. Un bagno di emozioni davvero. Al 347 490 0042, tanti appassionati di Eminem, di Lauryn Hill, abbiamo fatto una sorta di battle di musica rap, R&B e similari, però vi porto negli anni 70, quando i Fleetwood Mac, una delle band iconiche per eccellenza, stavano registrando il loro nuovo disco, davvero un disco definitivo. All'interno della band è un po' la storia amore sul posto di lavoro, diciamo. I quattro della band in particolare erano legati da situazioni sentimentali importanti. Una delle due cantanti, Stevie Nicks, era legata a colui che aveva fondato i Fleetwood Mac, ovvero Lindsey Buckingham. I due stavano vivendo un periodo terribile, litigavano sempre, si lasciarono. Stevie Nicks, come ogni buona cantante o artista, si rifugiò in sala di registrazione per comporre una canzone disperata, malinconica, in relazione alla fine di una storia d'amore. Lindsey Buckingham ascoltò questa cosa e disse: è bellissima, ci metto la chitarra. E nacque così Dreams. Anno giusto, sentiamo.
0: 1977.

0: Immagina, vieni lasciato da una persona che però aggiunge al progetto per il quale tu lavori senza di lui la sua chitarra e tornate a vedervi. Era questa la storia di una band che doveva lavorare insieme pur separandosi sentimentalmente all'interno del gruppo. La storia dei Fleetwood Mac di Dreams, l'album storico e davvero indispensabile. Se hai 25, 35 anni, anche 40, vallo a prendere. Lo dico per te, così ascolti e impari delle cose bellissime da un album intitolato Rumors. 50 anni di Radio Kiss Kiss dal 1977 agli anni 90, gran caldo, e parliamo anche di gelati. In che senso? Nell'anno in questione della canzone che stiamo per ascoltare degli anni 90 c'era ad esempio il gelato con il suo spesso strato di cioccolato croccante che rivoluzionò il mercato. Fino a quell'anno, insomma, i gelati erano un po' sempre gli stessi. Poi c'era quello che arrivò con il gelato alla vaniglia, caramello e copertura di cioccolato e nocciole, si sente che fa caldo, e poi il biscotto con il fumetto sopra, con i tre gusti, è davvero un grande classico, avete capito di cosa sto parlando in questo momento. Tornando alla musica, ci fu il ritorno di Billy Joel, cioè quello di Just the Way You Are, quello di Honesty, che all'inizio degli anni 90 produsse qualcosa immaginando un fiume pieno di sogni, dove lui però non riusciva ad arrivare perché aveva una crisi creativa in quegli anni piuttosto importante. Stiamo parlando davvero di un importantissimo uomo di musica che nulla aveva a pretendere con critiche particolari nei suoi confronti, ma si sa, l'artista che vuole alzare il livello non è mai contento, e decise di fare probabilmente la sua canzone più divertente e disincantata, e intitolata The River of Dreams. La pallina c'è, la roulette pure, il croupier lo ha visto in regia, e allora siamo pronti per lanciare la nostra puntata sull'anno giusto.
1: 1993.

mezzo della notte, cammino nel sonno, attraverso la giungla del dubbio, verso un fiume così profondo, so che sto cercando qualcosa, qualcosa di indefinito, era la ricerca del sé. Mr. Billy Joel con In the Middle of the Night, The River of Dreams, per chiudere l'appuntamento di 50 di questa sera. Tante emozioni, tanti viaggi nel tempo, grazie Fausto, grazie Carla, grazie agli amici che ancora stanno scrivendo, descrivendo le loro emozioni in seguito all'ascolto, quanti ricordi davvero. Torniamo domani pomeriggio alle 15 per fare insieme io, tu e il weekend, grazie al mio amico in regia Max Pennino, e per chiudere l'energia e il rock del 1999 con i Blink 182, 182, quelle di What's My Age Again, Piccirillo, kiss kiss a tutti.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: La notte vola!
3: Hello. All right, everybody, welcome to...
1: Da i maestri della musica più bella, la notte vola!
4: Hey.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.